0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Drei Romanzen per pianoforte, opera 28. Maurizio Baglini, pianoforte.
1: Johann Kuhnau, Gott sei mir gnadig nach deiner Güte, concerto spirituale per voci, strumenti e basso continuo. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Jung-Hanel.

di Johann Kuhnau avete ascoltato Gott sei mir gnädig nach deiner Güte, concerto spirituale per voci, strumenti e basso continuo. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Junghanel.

Arcangelo Corelli. Sonata in la maggiore per violino e basso continuo. Opera 5, numero 6. Grave, allegro, allegro, adagio, allegro. Elementi del complesso strumentale Accademia Bizantina. Stefano Montanari, violino. Mauro Valli, violoncello. Nicola Dalmaso, violone. Tiziano Bagnati, arciliuto e chitarra. Romano Valentini, organo. Ottavio D'Antone, cembalo.

0: di Arcangelo Corelli avete ascoltato Sonata in La maggiore per violino e basso continuo, opera 5, numero 6. Elementi del complesso strumentale Accademia Bizantina. Stefano Montanari, violino. Mauro Valli, violoncello. Nicola Dalmaso, violone. Tiziano Bagnati, arciliuto e chitarra. Romano Valentini, organo. Ottavio D'Antone, cembalo.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. Sinfonia numero 28 in re maggiore, K200, K189, K. Allegro spiritoso, andante, menuetto, allegretto e trio, presto. The Academy of Ancient Music. Christopher Hogwood, direttore.

di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 28 in Re maggiore, K200-K189K. Ancient Music. Christopher Hogwood, direttore. Ludwig van Beethoven. Missa solemnis per soli, coro e orchestra, opera 123. Polina Pastirchak, soprano. Sophie Harmsen, mezzo-soprano. Steve Devislam, tenore. Johannes Weiser, baritono. Rias Kammerchor, Berlin. Denis Comte, maestro del coro. Freiburger Barockorchester. René Jacobs, direttore.

di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato Missa Solemnis per soli, coro e orchestra, opera 123. Polina Pastyrchak, soprano. Sophie Harmsen, mezzo soprano. Steve Devislam, tenore. Johannes Weiser, baritono. Rias Kamakor, Berlin. Denis Comte, maestro del coro. Freiburger Barockorchester, René Jacobs, direttore. Joseph de Boulogne de Saint-Georges. Concerto in sol maggiore per violino e archi, opera ottava, numero 9. Allegro, largo, rondò. Le Parlement de Musique. Martin Jester, direttore.

di Joseph de Boulogne de Saint-Georges, abbiamo ascoltato il concerto in sol maggiore per violino e archi, opera ottava, numero 9. Le Parlement de Musique, Martin Jester, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Leonard Bernstein. Sinfonia numero 2. The Age of Anxiety. Parte prima. The Prologue. The Seven Ages. The Seven Stages. Parte seconda. The Dirge. The Mask. The Epilogue. Beatrice Rana, pianoforte. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano, direttore.

di Leonard Bernstein abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2, The Age of Anxiety. Beatrice Rana, pianoforte. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Antonio Pappano, direttore. Johannes Brahms. Concerto in re maggiore per violino e orchestra, opera 77. Allegro non troppo, cadenza Joseph Joachim. Adagio, allegro giocoso, ma non troppo vivace, poco più presto. Janine Jansen, violino. Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sir Antonio Pappano, direttore.

0: Ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Dietro ogni cosa c'è qualcosa di profondamente nascosto. Buongiorno a tutti e benvenuti, questo è Qui Comincia. Anche oggi iniziamo una nuova giornata su Radio 3. Arturo Staltri al microfono vi saluta, accanto a Flaminia Scarcia in regia, Federico Vizzaccaro che cura Qui Comincia. 355634296 il telefono per i vostri messaggi o WhatsApp. Dunque una frase di Albert Einstein che oggi visitiamo attraverso un bel libro di Federico Taddia, Fuga dalla meraviglia, la geniale vita di Albert Einstein, tra violini, bussole e calzini, che esce per Mondadori con illustrazioni di Marianna Balducci. Federico Taddia è uno scrittore, conduttore e collabora tra l'altro con Topolino, Radio 24, La Stampa. Il suo pallino da sempre, come leggiamo, è raccontare con le parole giuste ai più giovani tutto quello che scienziate e scienziati studiano, cercano e scoprono. Le ha fatto in numerosi libri. In questo caso ci racconta Einstein nella sua vita anche privata, nelle sue passioni e ovviamente anche nei grandi nomi della fisica che sono stati punto di riferimento per questo grande personaggio. Inizia subito dicendo: la famiglia è di origine ebraica, ma i genitori non sono osservanti, tanto che alle elementari lo iscrivono alla Petreschule, una scuola cattolica del quartiere. Così si trova a essere l'unico bambino ebreo tra 70 bambini cattolici. Ci troviamo in un periodo storico in cui ci sono molti pregiudizi contro gli ebrei. In Germania, fino a pochi anni prima, non erano stati considerati normali cittadini, non avevano avuto gli stessi diritti degli altri. Insomma, quindi Einstein si trova poi a essere spesso preso in giro, poi andrà in un altro istituto cattolico, il Luitpold Gymnasium. Insomma, per tutta la vita, come ci dice il nostro Federico Taddia, Einstein ha odiato divise e obblighi, soprattutto in fatto di vestiti. Da adulto, quando lui stesso diventa professore e frequenta i più grandi politici e luminari della sua epoca, capita spesso di vederlo vestito con pantaloni stropicciati, maglioni e sandali, oppure con scarpe senza calzini, anche nelle occasioni più ufficiali, come quella volta che è andato alla Casa Bianca a incontrare il presidente Roosevelt e dava anche una spiegazione. Diceva: quando ero giovane ho scoperto che l'alluce finisce sempre per bucare i calzini, così ho smesso di indossarli. Comunque, insomma, Einstein fatica in generale, al di là dell'uniforme, a piegarsi a quella che è un po' l'autorità degli insegnanti. C'è una parola tedesca, Zwang, che vuol dire costrizione, obbligo. Ecco, Albert da bambino fa il suo primo sciopero contro lo Zwang, perché se c'è una cosa che gli dà fastidio è obbedire a indicazioni che gli sembrano completamente ingiustificate. Per lui, insomma, imparare non è una forzatura, deve essere qualcosa di libero. E del resto, come ci conferma sempre Taddia, mettere in dubbio l'autorità è esattamente quello che fanno gli scienziati più innovatori, che non danno mai per scontato quello che è stato teorizzato prima di loro. Quindi ecco che Einstein è perfettamente in linea con quella che è un po' una forma mentale che è però l'unica che può permettere poi di andare avanti, perché ogni cosa, soprattutto in campo scientifico, può essere confermata o può essere invece completamente ribaltata attraverso ovviamente l'esperimento pratico, che per Einstein è sempre essenziale. E allora noi ascoltiamo subito una pagina musicale. Einstein suonava il violino, c'è stato Fritz Kreisler, che è stato un grandissimo violinista, nato in Austria, morto negli Stati Uniti, il quale spesso si divertiva a comporre dei brani dicendo che erano sue revisioni di brani di Boccherini, di Couperin, in realtà erano completamente suoi, oppure a volte faceva il contrario. E lo ascoltiamo in questa sua fantasia legata proprio a Boccherini. Pare che abbia anche suonato con Einstein, anzi gli diceva: Albert, tu non sai contare, pensate un po' al grande scienziato. Dunque ascoltiamo questo allegretto in stile Boccherini, abbiamo in questo caso Isaac Perlman con Samuel Sanders, proprio legato alla conoscenza e anche al fatto che Kreisler suonò insieme a Einstein.

Fritz Kreisler, questo è il suo allegretto in stile Boccherini con Isaac Perlman al violino e Samuel Sanders. E parliamo di Einstein dunque, perché Einstein appunto suonava il violino e suonò anche con Kreisler. Fuga dalla meraviglia è il libro dedicato a Einstein da Federico Taddia. Insomma, l'aspetto musicale per Einstein è molto importante. Lui stesso diceva: vivo i miei sogni ad occhi aperti, in musica, vedo la mia vita in termini di musica e traggo la maggior parte della gioia dal mio violino. C'è un legame sottile tra la fisica e la musica nella vita di Albert, come se la musica lo aiutasse a tranquillizzarsi e districare i pensieri, a ragionare meglio, insomma. Ripete spesso di pensare in musica e che quando fantastica inizia a farsi i suoi film mentali, ne è costantemente accompagnato. Ogni volta che si trova davanti a un problema di fisica o matematica, apparentemente irrisolvibile, si rifugia nel suo violino e puntualmente trova la soluzione. Secondo la sorella, capita spesso che mentre suona, Albert si interrompa bruscamente per appuntarsi un pensiero o un'idea. Addirittura racconta una volta a Princeton: Einstein ha smesso, anzi ha messo sul grammofono il disco della sonata numero 26 in si bemolle maggiore di Mozart. Poi ha estratto il suo strumento e si è messo a seguire la musica. Dopo soli 2 minuti ha però riposto il violino, ha spento l'apparecchio e si è chiuso nel suo studio per ben 2 giorni. Evidentemente, quella volta la musica gli ha dato parecchio a cui pensare. E poi, appunto, Taddia ci racconta dei personaggi che Einstein ha incontrato, grandi musicisti con i quali si è divertito a suonare. E nonostante Einstein poi non fosse una persona che socializzasse con facilità, era sempre un po' chiuso, sempre immerso nei suoi pensieri, però, come ci conferma sempre Taddia, grazie al violino le cose iniziano a cambiare, perché la musica lo aiuta a creare relazioni, sentirsi più vicino agli altri. Esempio, quando è studente in Svizzera, vive nella famiglia Winteler e una sera sente sempre Mozart, una sonata, e chiede alla signora Winteler chi la stia suonando. E lei gli spiega che è un'anziana signora che dà lezioni di pianoforte. E allora lui corre a casa della vicina, entra senza nemmeno bussare, col violino sotto braccio, e le chiede di continuare, si mette ad accompagnarla e così passa una serata fantastica. La musica è una passione comune anche alla prima moglie di Einstein, Mileva Maric, compagna di corso all'università. Lei suonava la tamburica, una specie di chitarra ovale allungata tipica dei paesi balcanici, ma è molto brava anche al pianoforte, dunque eccoli suonare spesso. Insomma, la musica legata alla scienza, al ragionamento, alla matematica, in fondo non è così lontana questa, diciamo, questo accoppiamento. La musica, Einstein amava molto, come abbiamo già scoperto, Mozart, amava molto Bach, amava molto Schubert, amava questo senso di dramma di Schubert, ma anche questa poesia. Allora ecco uno Schubert dei momenti musicali, queste pagine pianistiche scritte tra 1823 e 1828, che sono un po' nello stile dei suoi meravigliosi improvvisi, sono delle riflessioni, degli appunti a volte, dei pezzi a volte sviluppati, a volte appena accennati, e ce n'è uno in Do diesis minore, il quarto, che ha questo incedere un po' bachiano, questo moderato, quindi da suonare con una certa, diciamo, severità all'inizio, ma poi c'è quella leggerezza tutta schubertiana che lo stempera attraverso delle pagine straordinarie. Il momento musicale numero 4, Deutsch 780 di Franz Schubert.

Franz Schubert, momento musicale numero 4. Mizuko uccida al pianoforte. Schubert tanto amato dall'Albert Einstein che stiamo raccontando attraverso il libro di Federico Taddia, Fuga dalla meraviglia, qui a Radio 3 e a Qui comincia. E naturalmente poi c'è l'episodio della bomba atomica, il progetto Manhattan. Einstein sarà fra coloro che contribuiranno a spaccare l'atomo e sarà comunque questo un trauma poi per lui e non solo. Pensate a Oppenheimer, che passò tanti guai perché ebbe una crisi profondissima. Il trauma della bomba atomica, scrive Taddia, è talmente profondo che 1947 un gruppo di scienziati dell'Università di Chicago crea l'orologio dell'Apocalisse. Si tratta di un orologio simbolico che vuole indicare quanto manchi alla fine del mondo, rappresentata dalla mezzanotte. In quegli anni la fine del mondo è identificata con una potenziale guerra atomica tra gli Stati Uniti e la Russia, ovviamente Unione Sovietica. Anche per questo, poco prima di morire, nel 1955, Albert, preoccupatissimo per le sorti dell'umanità, pubblica insieme al filosofo e matematico Bertrand Russell e altri importanti scienziati il manifesto Russell-Einstein. Si tratta di un appello ai ricercatori di ogni nazionalità, ai politici e ai cittadini, in cui si esortano gli stati a bandire le armi atomiche e a raggiungere un accordo per promuovere la pace nel mondo. Non a caso Einstein è un grande ammiratore del Mahatma Gandhi, delle sue idee pacifiste. Negli ultimi anni della sua vita, per motivi non solo di salute ma anche di coscienza, lo imita persino smettendo di mangiare carne. Il pacifismo non è l'unica causa per cui Albert si batte. È infatti anche un grande promotore dei diritti civili e dell'uguaglianza. Quelli in America sono gli anni della segregazione razziale, anni cioè in cui i cittadini afrodiscendenti non hanno gli stessi diritti degli altri. Ovviamente il fisico è indignato da queste politiche razziste e non ha paura di dirlo, tanto che su un articolo per la rivista Pageant confessa: «Quanto più mi sento americano, tanto più mi addolora questa situazione. Solo parlandone riesco a sfuggire a una sensazione di complicità». Nel 1937, ad esempio, la cantante Marian Anderson si esibisce al MacArthur Theatre di Princeton. Il teatro è sold out, eppure Einstein viene a sapere che l'hotel della città, il Nassau Inn, accetta solo ospiti bianchi. Lei non è bianca, quindi rifiuta di dare una stanza alla cantante. Indignato, la invita a stare a casa sua, lei accetta e i due ovviamente diventano profondamente amici. Il fisico denuncerà sempre la segregazione razziale, che ritiene stupida e inaccettabile. E dunque, tornando alla musica e all'amore di Einstein per Bach, eccoci proprio con Bach e il violino, quindi concerto per violino in Mi maggiore, l'opera 1042, scritta intorno al 720, quando Bach è a Köthen. Dal punto di vista dell'architettura, la parte orchestrale e il violino sono perfettamente equilibrati, e soprattutto proprio in questo l'opera 1042 noi ascoltiamo tra poco il primo movimento, quello che lo apre, con questa struttura perfetta, con questa saggezza musicale, con questa grande espressività bachiana, ma anche con questo profondo senso della matematica e dell'equilibrio delle parti, della simmetria. Abbiamo Midori al violino, con lei Sample Chamber Orchestra, Pinchas Zuckerman alla direzione.

Johann Sebastian Bach, il primo movimento dal concerto per violino e orchestra, BWV 1042, quello in Mi maggiore, con Midori al violino e la Semple Chamber Orchestra diretta da Pinchas Zukerman. E allora Einstein, l'abbiamo raccontato oggi a Qui comincia, grazie al libro di Federico Taddia, Fuga dalla meraviglia, la geniale vita di Albert Einstein, che esce per Mondadori. Insomma, Einstein che nel 1905, a 26 anni, lavorava all'ufficio brevetti di Berna, no? Passava le giornate tra scartoffi, disegni, progetti, però di altri, però la sua testa era tutt'altro che immobile, come leggiamo, immagina, elabora, lavora. Per i fisici più famosi è praticamente uno sconosciuto, il mondo accademico non lo considera e, a parte qualche amico, nessuno tra gli altri scienziati si interessa a ciò che fa. E visto che nessuno si interessa a lui o si aspetta qualcosa da lui, nessuno lo pressa o gli mette fretta. Questo in realtà è un vantaggio, perché lui così ha la mente libera per viaggiare in tutte le direzioni. E così scrive al suo amico Cord Abicht, in cui gli promette l'invio di quattro articoli, quattro lavori che in realtà avrebbero poi stravolto il futuro della fisica, della scienza e della comprensione dell'universo. Ecco perché quell'anno, il 1905, verrà definito l'annus mirabilis, l'anno meraviglioso, perché produrrà tantissime intuizioni, pone le basi su tanti studi e su esperimenti che poi caratterizzeranno il resto della intera vita di Albert Einstein. E noi abbiamo per voi in chiusura un pezzo molto spiritoso di un gruppo di synth pop tedesco che in realtà ha fatto solo un disco negli anni 80, si chiamavano Silicon Dream, e in questo loro lavoro, in questo Time Machine dell'88, scrissero anche Everything is Relative, tutto è relativo, ed è dedicato praticamente a Einstein. Dice: noi tra Marte, Venere e la galassia vi diciamo che l'amore è la cosa più importante, quindi questo gioco tra i sentimenti che per Einstein erano così importanti, ma anche la ricerca scientifica. Silicon Dream, dunque, con Albert Einstein, Everything is Relative, è il brano con cui vogliamo salutarvi, ricordandovi che tra poco ci saranno le anticipazioni del palinsesto di Radio 3, poi il GR, poi la rassegna stampa estera di Radio 3 Mondo. Dunque, da Arturo Stalteri un caro saluto a tutti, vi giunge anche da Flaminia Scarcia, oggi con noi in regia, da Federico Vizzaccaro, che ha scelto le musiche e che cura il programma. Ma ho il tempo ancora di raccontarvi qualcosa sui Silicon Dream e su quel famoso video, famoso ai tempi, soprattutto in effetti in Inghilterra e in Germania, che fecero per raccontare questo Everything is Relative, in cui c'era una sorta di bagarre visuale. Noi li ascoltiamo e vi lasciamo, ma ci sentiamo naturalmente prossimamente con Qui comincia. Intanto Everything is Relative, loro si chiamano Silicon Dream.

0: radio3.rai.it prossimamente.
1: Buongiorno da Florinda Fiamma. Come sempre vi segnaliamo alcuni appuntamenti tra i tanti programmi di Radio 3 in onda nei prossimi giorni o nelle prossime ore. Da domani e fino a domenica prossima, a Prima Pagina, i giornali del mattino verranno letti e commentati da Andrea Malaguti, direttore del quotidiano La Stampa. Riprendiamo in mano la Costituzione con Radio 3. A partire dal prossimo martedì, da martedì 6 ottobre alle 17:30 e ogni martedì e giovedì, comincia una nuova trasmissione con Ilaria Sotis. Nessuno escluso, tutti gli articoli della Costituzione. Ogni martedì e giovedì alle 17:30 con Ilaria Sotis. In ogni puntata un'attrice o un attore, i primi nomi sono Michele Riondino e Lucia Mascino, leggeranno un articolo della Costituzione e ci sarà sempre in ogni puntata un costituzionalista che racconterà perché è nato quell'articolo e quali esigenze e limiti tutela. A seguire ci sarà anche un'osservatrice o un osservatore della realtà che risponderà a una domanda posta da ragazze e ragazzi proprio su quell'articolo. Tutti gli articoli della Costituzione verranno letti durante Nessuno Escluso. Questo programma è di Ilaria Sotis, a cura di Laura Zanacchi, per la regia di Manuel De Lucia. In redazione c'è Marcello Anselmo e la consulenza giuridica è quella di Stefania Parisi, docente di diritto costituzionale e pubblico all'Università degli Studi di Napoli Federico II. Ascoltiamo adesso dalla voce d'età degli studi di Napoli Federico II. Ascoltiamo adesso dalla voce dei curatori e dei conduttori dei

2026. Lunedì 5 ottobre, infatti, alle 11.30, l'Assemblea del Nobel del Karolinska Institute di Stoccolma annuncerà i premi Nobel per la medicina o fisiologia, mentre sarà l'Accademia Reale Svedese delle Scienze a proclamare martedì 6 ottobre quelli della fisica e mercoledì 7 ottobre quelli della chimica, in entrambi i casi alle 11.45. Noi vi aspettiamo dunque da lunedì 5 ottobre alle 11.30 per scoprire insieme i Nobel di quest'anno e commentare a caldo con i nostri ospiti le scoperte e le ricerche premiate col riconoscimento più ambito del mondo scientifico. Alla radio, in streaming, sul sito e sull'app di RaiPlay Sound.

0: Le musiche sono sempre evocative e questa è tra quelle che ci rimandano subito al Festival di Internazionale a Ferrara, alla nostra presenza al Festival, a quella di Radio Tremondo, che ha seguito anche questa edizione, la 20ª. Su Rai Play Sound potete riascoltare lo speciale Radio Tremondo di venerdì 2 ottobre in onda dall'ex Teatro Verdi. Dal caso degli occhiali di meta alla crisi della mucillagine nel Mediterraneo orientale, viaggiando dalla barriera corallina al Guatemala con storie di clima, energia e intelligenza artificiale, siamo entrati nel futuro, possiamo dire. Ma per noi il festival continua in realtà, perché venerdì 9 ottobre dalle 11 alle 12 in diretta torneremo a parlare a Radio Tremondo con gli ospiti che sono passati a Ferrara. Lo faremo raccontando altre storie, storie di confini, di corpi e confini, di confini sociali, politici e di confini nello spazio extra atmosferico. E dunque appuntamento alle 11 venerdì 9 ottobre con un altro speciale dedicato al Festival Internazionale a Ferrara. Ferrara alle 11, non prima di avervi fatto ascoltare in diretta, come è tradizione ormai, l'annuncio del premio Nobel per la pace.
1: Vi auguro una buona domenica e vi lascio all'ascolto di Radio Tremondo. Un saluto da Florinda Fiamma.
2: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo. E ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
5: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
4: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
6: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
4: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
9: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
10: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
11: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: Buongiorno e buona domenica da Paolo Salerno. In Spagna ancora manifestazioni per la crisi abitativa e il caro affitti. Le proteste si sono intensificate dopo la bocciatura in Parlamento degli interventi proposti dal governo del Premier Sanchez, che domani dovrebbe annunciare la propria decisione riguardo al possibile

0: ricorso a elezioni anticipate. Gli alleati frenano, prima le misure sulle abitazioni, poi il voto.
1: Un fine settimana di fuoco in Spagna. Domani il premier socialista Sanchez dovrà decidere se andare a elezioni anticipate o proseguire il suo mandato dopo che il Parlamento ha bocciato le misure del governo per affrontare la crisi abitativa. Intanto il caro affitti continua a portare in piazza un numero crescente di persone. Sfilano sollevando al cielo le chiavi di casa. Cortei da Madrid a Valencia, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e polizia davanti al palazzo che ha ospitato un convegno sugli investimenti immobiliari. Il congresso spagnolo è stato completamente sequestrato dagli speculatori immobiliari. Per anni abbiamo visto un'enorme disconnessione tra la realtà delle strade e quella che i deputati percepiscono dai loro attici di lusso, ci dice Valeria Rasu, portavoce del sindacato delle inquiline, che raggiungiamo al telefono mentre marcia per le vie della capitale. Abbiamo visto una sinistra piegata di fronte agli speculatori, incapace di fare passi avanti sul diritto alla casa. Ma anche i partiti di destra non sono stati all'altezza nel fare opposizione. Abbiamo quindi deciso di uscire dalle logiche di partito, spiega, annunciando che si lavora ora a uno sciopero generale. Azzurra Meringolo, GR3.
0: In Brasile seggi aperti oggi per il primo turno delle elezioni presidenziali. La sfida è tra il capo dello Stato uscente, Lula, e il figlio dell'ex presidente Bolsonaro. Un sondaggio accredita il leader progressista del 47% dei consensi, mentre il senatore di estrema destra arriverebbe al 44%. Quasi certo il ricorso al ballottaggio. In Ucraina aumenta la pressione russa su Kiev con bombardamenti su ponti e infrastrutture. Mosca invita diplomatici e cittadini stranieri a lasciare la città. Zelensky risponde annunciando più attacchi contro le raffinerie oltre confine. Secondo l'Alto Commissariato per i diritti umani, dall'inizio del 2026 sono oltre 15.000 i civili ucraini uccisi o feriti dai raid russi, con un aumento del 55% rispetto allo scorso anno. Torniamo in Italia, comincia il cammino verso la manovra economica entro il 20 ottobre, previsto il via libera al disegno della legge di bilancio.
2: Ora che è stato definito il quadro macroeconomico, il governo è al lavoro per reperire le risorse necessarie per i tre pilastri della legge di bilancio: l'allargamento della fascia IRPEF al 33%, le misure fiscali per i giovani, il bonus casa. L'IRPEF dovrebbe scendere dal 43 al 33% fra i 40.000 e i 50.000 euro di reddito. Per gli under 35 si valuta la flat tax al 5% sugli aumenti di stipendio e la possibile proroga dell'esonero contributivo per l'assunzione. Lo sgravio per le ristrutturazioni per l'efficientamento energetico dovrebbe passare dal 50 al 65%. C'è poi il nodo pensioni, il cui adeguamento al costo della vita richiede 10 miliardi. Intanto il documento programmatico di finanza pubblica sarà esaminato al prossimo Ecofin, che valuterà l'attivazione della clausola di flessibilità su energia e difesa. Il disegno di legge di bilancio invece dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il 20 ottobre, poi sarà trasmesso al Parlamento, che aprirà la sessione di bilancio. Giuseppe Di Marco, GR3.
0: E sulla legge di bilancio è aperto il confronto all'interno della maggioranza, mentre le opposizioni dibattono sulla leadership del campo largo e sul programma della coalizione.
3: 14 miliardi di aumento non si era mai visto, attacca sulle spese militari la segretaria del PD Elly Schlein, che poi assicura: se vinceremo noi porteremo al 7% la spesa sanitaria. A criticare le spese per la difesa anche Giuseppe Conte, che poi assicura:
4: indipendentemente se sarò io o no, ma mi batterò perché il governo progressista cambi completamente linea di politica estera.
3: E rispondendo alla segretaria Dem dice: non c'è alternativa alle primarie. Dalla Leopolda Matteo Renzi chiede di abbassare le tensioni all'interno del centrosinistra e di lavorare chiudendo in tempi rapidi il programma. La maggioranza con Fratelli d'Italia insiste sul taglio delle tasse per aiutare le famiglie, difendendo il potere d'acquisto dei cittadini e sostenendo chi lavora e produce, linea condivisa da Forza Italia. Raffaele Nevi.
5: Bisogna utilizzare tutte le risorse disponibili per adottare misure che aiutino le famiglie a sostenere i consumi e le imprese ad essere competitive sui mercati internazionali.
3: Una legge di bilancio più coraggiosa è quello che chiede la Lega, che torna poi sulla tassazione degli extra profitti delle banche. Alessandro Allegra, GR3.
0: 200 milioni di euro per le bonifiche e per il risanamento del territorio. È lo stanziamento annunciato via social da Giorgia Meloni per la Terra dei Fuochi, unitamente a una semplificazione delle procedure. Oggi 4 ottobre, tornato ad essere festa nazionale, l'Italia celebra San Francesco d'Assisi. La cittadina umbra onora il poverello nell'ottavo centenario della sua morte. 4.000 i pellegrini attesi. Presente il presidente Mattarella, che alle 11.20 prenderà la parola dalla loggia del Sacro Convento. A celebrare la messa il segretario della CEI, cardinale Matteo Zuppi. Ora il meteo, poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8.45.
6: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Meteoradio.
8: Tempo previsto sull'Italia domenica 4 ottobre. Alta pressione che garantirà tempo stabile anche per oggi. Sarà infatti una mattinata con cielo in gran parte sereno, ma ancora con qualche annuvolamento sulle Alpi occidentali e con tempo più incerto sulla Sardegna sudorientale, dove la giornata potrà iniziare con un po' di pioggia. In estensione poi, anche nella forma di temporale, alle zone interne dell'isola. Nel pomeriggio, con il calore del sole, le nubi sulle Alpi potranno localmente essere più consistenti e altre se ne formeranno tra la bassa Toscana e il Lazio e sulla Sicilia occidentale, con possibili isolati rovesci che si spegneranno al tramonto. Vento scarso o assente, salvo moderato scirocco sulla Sardegna e moderata tramontana in area ionica, dove il mare sarà mosso. Temperature infine stazionarie su tutto il paese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
7: RAI, Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Davide Lerner, bentornati alla rassegna stampa estera di Radio 3. Sono le 6:52 minuti di domenica 4 ottobre. Partiamo come ogni domenica da una ricognizione delle copertine dei magazine internazionali, partendo oggi dalla Francia, dove Courrier International, la rivista a cui si è poi ispirato anni fa il nostro internazionale, titola Brasile l'ultimo baluardo. Il 4 ottobre, cioè oggi, i brasiliani sono chiamati alle urne, favoriti alle presidenziali. Lula, il presidente uscente che si presenta come difensore della sovranità nazionale, e Flavio Bolsonaro, figlio di Jair, il candidato filo trampiano. Sulla copertina si vede Lula, il presidente di sinistra, che brandisce un coltello, un'ascia per difendere un'urna elettorale. Invece Donald Trump viene raffigurato come una creatura mostruosa, tentacolare, che in qualche modo cerca di impossessarsi dell'America Latina. Il voto viene quindi presentato come anche un referendum sull'influenza di Washington nel continente. Invece Le Point, altro settimanale francese di punta, titola con un'intervista a Javier Milei, il presidente argentino, considerato appunto invece molto vicino a Trump. Il titolo è: se odiate la Francia, votate per la sinistra e l'estrema sinistra, il riferimento alle prossime presidenziali in Francia nell'aprile 2027. E nel catenaccio, sotto il faccione di Milei, si legge: prima del suo viaggio a Parigi, Milei ha ricevuto Le Point a Casa Rosada, sede della presidenza argentina. Nell'intervista parla di Macron, della sinistra francese, del debito pubblico. Passiamo alle riviste inglesi. L'Economist ha una copertina dedicata all'altruismo efficace, che viene dichiarata l'idea più importante di questo secolo. Gli altruisti efficaci sono un movimento di filosofi, ricercatori, imprenditori, prevalentemente molto facoltosi, che vogliono massimizzare il bene prodotto dalle proprie azioni usando dati, calcoli razionali. Oggi molti di loro si concentrano sui rischi dell'intelligenza artificiale, a cui l'Economist dedica molto di frequente le sue copertine, chiedendo di rallentarne lo sviluppo per evitare possibili catastrofi per l'umanità. Vi leggo proprio due righe dell'articolo di copertina dell'Economist. Il pensiero precede l'azione come il lampo precede il tuono, scrisse il poeta Heinrich Heine. Così è avvenuto con l'altruismo efficace, una dottrina etica elaborata dai filosofi di Oxford, che è passata dalla Torre d'Avorio ai corridoi del potere con notevole rapidità. Gli altruisti efficaci affollano la Silicon Valley, lavorano nelle principali aziende mondiali di intelligenza artificiale e mettono in allarme l'amministrazione Trump. Altro settimanale inglese è il New Statesman, che invece ha una copertina con la figura stilizzata di Andy Burnham, il nuovo premier laburista inglese. Il titolo è: Sunshine and Rain, sole e pioggia, can Labour weather the coming economic storm? Riuscirà il partito laburista a resistere alla tempesta economica in arrivo? Una piccola segnalazione anche dalle riviste oltreoceano. Il The Atlantic americano titola nella sua edizione attuale dell'ottobre 26 Empire of Grift, quindi l'impero dell'affarismo. Nel sottotitolo si legge: A Revolution in American Foreign Policy, una rivoluzione nella politica estera americana. L'autrice è Ann Applebaum. A parlare è soprattutto l'illustrazione, che raffigura una grande tavola rotonda a forma di planisfero intorno alla quale siedono uomini d'affari, figure politiche in giacca e cravatta. Al centro una è riconoscibile, indossa un cappellino rosso che richiama chiaramente a Donald Trump. Il messaggio è che la politica estera americana si sta trasformando in un sistema di affari privati. Il mondo è quindi rappresentato come un tavolo di negoziazione su cui un ristretto gruppo di potenti tratta interessi economici e politici diventati ormai quasi privati. Adesso, con l'assistenza tecnica di Pino Berardi, la regia di Maria Chiara Beranek, la cura del programma di Anna Maria Giordano, passiamo alla sezione dei nostri approfondimenti. Dicevamo della copertina sulle elezioni brasiliane di oggi di Courrier International. Andiamo allora a leggere qualche paragrafo dell'articolo intitolato «Il Brasile soccomberà all'ondata reazionaria in America Latina». Il risultato delle elezioni brasiliane, il cui primo turno si tiene il 4 ottobre, potrebbe completare lo spostamento del subcontinente verso l'estrema destra, dice Courrier International, quindi nell'orbita di Trump, se Lula venisse sconfitto da Flavio Bolsonaro. In gioco, secondo il settimanale francese, ci sono il futuro del Mercosur, la politica climatica in Amazzonia e l'equilibrio delle relazioni tra Stati Uniti, Cina e paesi BRICS. Leggiamo le ultimissime in arrivo dal Brasile sulle agenzie, per esempio l'inglese Reuters, che titola «Brasile, Lula e Flavio Bolsonaro concludono le campagne elettorali alla vigilia del primo turno». Il presidente brasiliano Lula e Bolsonaro hanno appunto concluso le campagne domenica. Entrambi si sono detti fiduciosi nella vittoria, nonostante i sondaggi indicano come probabile il ballottaggio. Lula ha chiuso la campagna per la rielezione con una marcia per le strade di San Paolo, che ha richiamato una grande folla di sostenitori. Bolsonaro ha partecipato a un corteo di motociclette per poi tenere un comizio a Rio de Janeiro. Parlando da un veicolo della campagna elettorale, Lula ha definito le elezioni di domenica una scelta tra democrazia e barbarie. Il senatore di destra Bolsonaro invece ha esortato i sostenitori a recarsi alle urne dicendo: «Sono convinto ci siano tutte le condizioni affinché noi vinciamo queste elezioni al primo turno». Flavio...
1: Es ist 7 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Gertrud Prenn.
2: Guten Morgen. Die Zukunft des ehemaligen Tertiarklosters in Kaltern ist weiter ungewiss. In Spanien demonstrieren Zehntausende gegen die Lage auf dem Wohnungsmarkt. Das Wetter sonnig und am Nachmittag mild bei 21 bis 25 Grad. Der Zentralrat des Vinzenzvereins hat den Kompromiss um das ehemalige Kalterer Tertiarkloster abgelehnt. Eine deutliche Mehrheit habe sich gegen seinen Vorschlag ausgesprochen, sagte Präsident Heinrich Erhard zu Rai Südtirol. Er werde aber nicht zurücktreten. Erhard und der Kalterer Bürgermeister Christoph Pilon hatten vereinbart, dass die Vinzenzgemeinschaft im Haupthaus des Klosters ein Finzi-Haus der Solidarität einrichten und der Gemeinde im Gegenzug die 12 Wohnungen in dem ans Kloster angrenzenden Zubau verkaufen sollte. Die Gemeinde wollte dafür auf ihr Vorkaufsrecht verzichten. Laut Pilon wird die Gemeinde in der kommenden Woche über das weitere Vorgehen beraten. Die Schulgewerkschaft im ASGB lehnt eine Erhöhung der Stunden in der Klasse dezidiert ab. Derzeit stehen Lehrerinnen und Lehrer in Südtirol höchstens 24 Stunden in der Klasse, sagte Gewerkschafterin Petra Nock zu Rai Südtirol. Ein Vertragsentwurf, den das Land den Gewerkschaften übermittelt hat, sehe nun aber 28 Wochenstunden vor, kritisierte sie. Der Verhandlungsleiter des Landes, Hermann Troger, weist die Kritik zurück. Man wolle lediglich die Möglichkeit schaffen, mehr als 24 Stunden zu unterrichten. Niemand solle dazu verpflichtet werden. Die Verhandlungen werden am Dienstag fortgesetzt. Das Südtiroler Kinderdorf will in Zukunft auch Kinder unter 3 Jahren aufnehmen. Diese geplante Neuerung soll allerdings nur für Geschwisterkinder gelten, sagte Direktor Karl Brunner am Rande der 70-Jahr-Feier des Kinderdorfes. Derzeit werden Kinder und Jugendliche von 3 bis 21 Jahren in Brixen betreut. Im Schnitt bleiben sie 2 Jahre in der Einrichtung. In Spanien haben erneut Zehntausende für mehr Mieterschutz demonstriert. Allein in Madrid gingen Regierungsangaben zufolge rund 70.000 Demonstranten auf die Straße. Am Freitag war die Regierung von Ministerpräsident Pedro Sánchez im Parlament mit ihrem Paket gegen die Wohnungsnot gescheitert. Nach der gescheiterten Hinrichtung der US-Amerikanerin Krista Pike tritt der Leiter der Strafvollzugsbehörde von Tennessee zurück. Er werde das Amt noch in diesem Monat niederlegen, gab Gouverneur Bill Lee bekannt. Lee ordnete zudem eine unabhängige Untersuchung an. Pike sollte am Mittwoch hingerichtet werden, überlebte allerdings 2 Giftspritzen. Den Angaben ihrer Anwälte zufolge ist sie seither bewusstlos. In der Fußball-Nations League hat England Kroatien mit 7:0 besiegt. Für die Kroaten war es die höchste Niederlage in der Verbandsgeschichte. Spanien besiegte Tschechien mit 3:1. Der amtierende Welt- und Europameister ist damit seit 41 Länderspielen nach regulärer Spielzeit ungeschlagen. Das Wetter. Heute scheint in ganz Südtirol verbreitet die Sonne. Es zeigen sich nur wenige harmlose Wolken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad. Morgen Montag wechseln Sonne und Wolken. Stellenweise ist auch ein Regenschauer möglich. Von RAI Südtirol hörten Sie Nachrichten, Redaktion Elisabeth Parteli.
1: RAI Südtirol, Sonntagsmusik.

0: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Bentroe, sessione in domenica e 4 di ottobre, San Francisco, anche al microfono Valentina Ridolfi e alla tecnica Franz Waschler. Le notizie regionali de fa della celebrazione della festa per la teglia che in chiela è diventata Pontin, festa nazionale a San Francesco. Gioninanda poco la neve della regione e non chavalè de scuola politica al Festival de Sport a Trent. Alla fine del notiziere da tre care dalla d'Oest alla Coppa del Caffè, Conrad Senoner ne conta della tragedia d'Estava. L'anno passato è stata quarantena, che anche le succedute la tragedia con 268 persone morte. Ven fatta una riflessione sul fatto che la Montes non conosce a sfruttate senza rispetto, senza tenere conto delle conseguenze per l'ambiente e d'antadut per le persone. Scomenzò adesso il notiziere. In che della festa di San Francesco, la Gesia ricorda il fondatore dell'ordine di Francescans, in sen che ha la sana grarità giunta la religione cristiana, Matteo Taibon.
2: San Francesco d'Assisi è morto da anda ot cionà in più avisa ai 3 d'ottobre dal 1226. Alla por di che na vita la miseria, l'umiltà materiale, ad l'esempio biblico di Gesù, la imitazio Christi e la fondamenta de sua vita. Da perto la dlige nal nia attira c'è fele sostegn por so ordine dai fredes mendri, mo so en nom i so ordine carciuis, al sa davanie le rispetto della comunità cristiana e dell'istituzione della dlige. En sciò il New Hitler è santo bello due anni dopo sua morte. La Dlige cattolica ricorda ai 4 d'ottobre le Sant d'Assisi, qua la scena gran marcia tra la Dlige e la civiltà, e qua con suo messaggio dal rispetto della natura un messaggio importante per Duc, in cielo di Rancu. Ma le Sant vengono ricordate dal Stato in Jan Elendò per le premiate festa nazionale tra l'Italia. Una festa in cielo profana, anche le guerre a Roma, a Lampassendo, o rimettere su le dede festa, che hanno tutto ciò dal 1977. Le Sante non ricordate anterate in cielo della diocesa di Balsam por Senù, per gli otto cionain la morte di San Francesco d'Assisi e il stemple pellegrinage a Assisi. Le pellegrinage stanno dai 29 di settembre fino ai 1 d'ottobre con l'accompagnamento dal vescovo Ivo Muser e dal vicario generale Eugen Rungaldier e i pellegrini giusti con le busse a Assisi. All'inizio di una messa della Dlige Santa Maria degli Angeli, anche giusti a visitare d'altre Dlige e posti o la che le Sante la stessa fostus. Fostus che in cenenciaria per noi sal dire anche, al giungle vicario generale signor Eugen Rungaldier.
3: Castaniel, 800 anni, San Francesco è morto. On fa che pellegrinage ad Assisi, pran conteca sta gran personalità ca udut il vaniel in stile de vita, cec ti ajuda a bine dir più d'augi, a senti dir più d'augi, e anche fe desti contribut per la pesca il mont, e cali anche calc San Francesco giuda naus, a bine il troi la strada che ne sporta a dir, ma anche de viver un pesce un colauter.
2: En sciò sur eugen rungal dir. Lungi le pellegrinage diocesane con le busse hanno tenuto in cielo pellegrinage a forma di stera, coordinate dalla comunità di pellegrinage del Sud Tirol. I pellegrini erano a Assisi a piedi in direzione Salerno. I pellegrini erano stati la città del Santo ai 2 d'ottobre dove avevano fatto trus de svalis. Le truppe lunghe stede 148 km. Ai 3 d'ottobre i pellegrini tutti perto la festa per gli occhiogani della morte di San Francesco d'Assisi.
1: In che dalle strade a mesdì per se non la consacrazione dei diacons, de gun da chiò, ma i lurarà spotte nostra diocesa tel cheder den progetto de collaborazione. Matteo Taibon.
2: Da anda Valdis e sis seminaristi nös roesa por senù. Ai ven dalla Tanzania, India e dall'Ecuador. Ora si tratta di un progetto di formazione mettuto a gira dal 2021 la diocesa di Balsam por Senù de Borriada con diocesi de fora dell'Europa. Sua formazione mette manco le studie dai linguaggi, ma spoccia fa i seminaristi in ce enciarie ste plonies de nostra diocesa. Cina indò che la collaborazione a mettuto manco rio a ince le prime gruppe di aspirancia alla consacrazione da preodam pro da sotravert. En che domis de el, tal dom da por Senù, la consacrazione a Dio con de sis seminaristi. È importante non solo che i seminaristi completino il suo iter di formazione, ma che impari da conoscere la nostra Dlige e la realtà pastorale del territorio locale, in cui ha dichiarato il ritorno dal seminario Marcus Molin, che coordina il progetto. La consacrazione a diacon è l'ultimo vero anno la consacrazione a preo. Da urid l'anno che vengerà i studenti della sua diocesa per il ritus di consacrazione da preo, ma in raspo di settembre dal 2027 in dotlo all'erc per fare 5 anni la lunga servizio della nostra diocesa. La consacrazione in quelle tre domi deve trasmettere in streaming e dai radio della Diocesa, Radio Sacra Famiglia e Radio Grüne Welle.
1: E adesso una cronaca da in che in fact di gran proporzione si crepa fora alla prima ora dell'elba in che da domante il camping Bella Italia peschiera del Garda della provincia di Verona. L'allarme è stato tratto per dante le sie invece la struttura turistica la era aperta regolarmente dalla dagia alberga a Sacotenci Turisci. Al do della prima ricostruzione se il fake la essa ci appaite circa 20 strutture su roulot l'attività del soccorso e de bonifica dell'aria le siamo in corso. Il prum bilanz d'ombra 24 persone sferite dute sere incuredes dal personal medic sul post. Un paziente se trovate condizioni critiche se le stat menate ospedel con codes Kitchen, 7 persone se le sa portadans de gravità mesena codes ZAL, 6 persone se le sa confrontare traumas ligieres codes VERT. Per gestire la situazione d'emergenza è stato l'intervento di circa 20 studafix con 5 mesi di rue a piedi e con 6 ambulanze del suo emcente del SDOT. Al momento la fiamme è stata serede site d'ombre e domedes, ma seguita i lurieres del personale in ciaria da ite dal camping. Vengono da adesso la provincia di Busano, la che si regiona del gran progetto del Maxi Hotel sulla Plose. Il progetto immobiliare del Groppa Tesia, che volesse far su un hotel da 400 posti a dormire a Sant'Ander Tel sulla Plose, l'è ufficialmente bloccato tra Tindò. Ai 30 di settembre l'esit fora l'ultimo termine per desfruttare la deroga alla legge provinciale per il blocco di posti let Bettenstop contro il turismo de massa. Chi che ha già in via via la progettazione il mantenia il diritto di far sull'autorizzazione de Frabica, attese non la ciapà questa autorizzazione per tempo e donca la perdù il diritto a neve sposci let. Il groppa attese non ha intenzione di accettare il stop e la manaite una lettera formale alla giunta provinciale e in giunta all'opinione legale che referes nia legittima la legge sulla proroga del Bettenstop. Le possibili domca che attese a fai ad essere corso al TAR e venne ipotesà che la medema firma domani in risarcimento milionaire contro la provincia per i dans. L'amministrazione pubblica, la Vainante, il presidente della provincia Arno Kompatscher, la declara che l'amministrazione valuti alla costes a una vita oggettiva al do di controi. Il progetto Atesia non ha i requisiti per ciapere la deroga. Andreas Jungmann, un bolde per se non, la dit che la licenza de Frabica non è stata data perché che al progetto gemencea pareres fondamentali della provincia, prundedut mencea il vincol del screening ambientale. Il progetto la solleva anche gran polemiche santri sentadins per la dimensions massagranes. Il team cade per senone se adit de contra e le venure goet anche una petizione online con des nef firmes binedes adum e indut contra il Maxi Hotel. Restonte la politica è reso non del sondaggio Apollis per Wirtschaftszeitung, che il meta luster des che la Südtiroler Volkspartei la sie senza retadin chier Arno Kompatscher, con gli esponenti a testè principali d'intorno in gradimento del 30%, vide da Rosemary Palmer, Daniel Alfreider e Herbert Dorfmann. La succession alla vita del partito la ven prospettata di che complicata donca a cagione della frammentazione di equilibri daite dal partito anter deroges ai powers, deroges sociales e linguistiches. In conto de overtures invece a Maran le venu metu a giringe la protesta pacifica schiva turisci metu da agir dal comitato rompi. Le venu denunzia gli effetti del turismo de massa sulla mencianza de quartiere e sulla vita cera. Contra la protesta la reazione di commercianti che invece gli ha spiegato che ICH vuol difendere l'economia dell'accoglienza e si ha dit de contra la correlazione ante la ones turistiche e i problemi desche l'inflazione, il progetto AUCH per la CESES e ence la sicurezza. Vengono adesso al comune di San Giano, là che le stat il consegno stadi e le venu a proadu c'è una mozione presentata dalla consigliera e assessora Mirella Florian. Il documento domana deve vedere in do la classificazione della cesa della comunità de Fassa, Asuit, valutando la possibilità di gedere il status de hub ed estravarder cosite e presidies medics locai. L'obiettivo della mozione della Florian è defendere e potenziare l'assistenza sanitaria de base tenuta alla Valeda, tautite i servizi di continuità assistenziale, la diagnostica elementare, i prelievi dal sangue, i consultories, la prevenzione e screening. Garantiamo prestazioni adattate ai bisogni di sentadini, di turisti e alle caratteristiche geografiche sul territorio. E indena l'ultima sentenza del Consiglio, se venute trasferite al Comune Generale de Fascia da Poenci la competenza comunale sui servizi socio-educativi per la prima infanzia, un provvedimento che tolerate progressivamente a 12 comuni della Val. A Moapede, l'Irwance l'autorizzazione per la costruzione da deroga urbanistica per la Utia Taramelli tra la Val Monzoni. Chiosse realizzerà nef spazi per l'inverno con Cevena e anche una piazzola per El Jolier, utola tanto per il trasporto di materiale in quota, tanto per l'operazione del soccorso. La giunta del comune con la chef Giulio Florian Ombolt la approva una spesa di 100.000 euro per una perizia tecnica finalizzata alla mappatura della rete idrica della condotta Savic. Dice che sotto di sala Ombolt l'analisa la è indispensabile per conoscere la giusta conformazione della condotta, dando via vigni l'uriere di ristrutturazione. In ultima, sempre a Saint-Jean, l'estate dazze maffer vert al progetto esecutivo per l'uriere di manutenzione straordinaria della strada comunale che la conduce alla Utia Valacia, sempre della Val Monzoni. L'opera la domanerà un investimento di 130.000 euro. Il cantautore Daniele Silvestri la sarà su in certe fasce la 31esima edizione di Sons della Dolomites. Il cantautore roman appuntin la sarà su donca che festival che la metto a gir desdotta appuntamenti in dut set de chiste fasce. Gran partecipazione in gir sui prede pian de giado e la Val Salei antar el sela e saslonc. Nia carriega sul post e moi pre i monci da fer da cornice fer in resona la musica. Daniele Silvestri un dei cantautori più originei a prese del mondo della musica contemporanea la metto a ironia in penso certe sia musica d'autore che la va dal pop al funk all'elettronica. Vignona de Sarsportes comenzò un colloquio in sera alle stelle partite dell'Alps Hockey League e nia fortuna per la squadra Sladines. L'unica che agia è stata la squadra di Ampez, la regia Tecesa contro il Meran e il risultato l'estate la venta per la squadra del Sutirol per 3-1. Il Cortina la agia invece in Zebia per 1 ottobre fuori Tecesa contro l'Hockey Unterland. I Ladins d'Ampez a 20 in stota in, con 4-3. L'Hockey Club Gardeina inserano la GIA e la GIA invece in Celdes, il Cortina in Gebbia invece Tecesa contro la GIAGO Prume in classifica e la Dinsia perdu per sia a Cater. Della classifica dell'Alps Hockey League te dante la GIAGO secondo i Ritner Buam e terzo la squadra da Jesenice. Il Gardeina le 10 in post e Cortina 11 in post su 3 squadre. Della serie di hockey italiana la Serie B fascia Falcons e asiata il Sutirol e in Ceici in sera ha perdu per 3-0 contro la squadra de Caldera. Daro. Adesso il Balons in che le la partides da mesa le scater l'FC Gardeina le gia a Leifers che sta la sesta di de campionato della promozione. Il Mareo te la pruma categoria B e gia fora de Cesa contro il Taufers da mesa le scater e anche il Fascia Bolaon e gia da mesa le scater fora de Cesa contro la Vigolana. In Trentin, in che l'ultimo dì del Festival del Sport, un dei più importanti appuntamenti culturali e sportivi, indrezzata la Gazzetta dello Sport, la provincia autonoma di Trent, col patrocinio di Trentino Marketing. Questa è la nona edizione. E la gita in ant per Caterdis, con la che l'estate desvaliva Paladines fora per la città, o la che si è potuto scutere sulle gendes del sport mondiale, atlea cercedadores professionisti de vigne sport. Indut 300 protagonisti. Del settore del Noder a Trent, le rua Ian Thorpe, pluricampione olimpico, Casey Stoner della MotoGP, sul bal dei feres della campiona ladina Carolina Kosner, e il ballon, Isiadores Frank Ruberi e Marco Materazzi, l'estate ence Fabio Capello, storic arcedador, Anteri Grain del volley italiano, all'arcedador della nazionella Giulio Velasco, da po' Fabio Fognini e del sport Marco Materazzi, l'estate ence Fabio Capello, storic arcedador, Anteri Grain del volley italiano, l'estate all'arcedador della nazionella Giulio Velasco, da po' Fabio Fognini e del sport del ski, l'estate a Trent, Dominic Parra.

0: A San Martín de Tor el mort a 2 d'octubre 1385 any Alfons Pedevilla. Les corones vendite son que domenia i en domang lunes la mesa del sot da sera te casa dal defunta freina. La sepoltura serà en dedo lunes a 6 d'octubre les 2 domisdì a San Martín de Tor.
1: In conto della previsione del tempo in cui resta buon tempo, sarà tutto il dì, invece potesse piorare domani, lunedì 6-5, intorno a mesdì, se snigolaite, do mesdì da sera, le pervedù più ete, sconite per antere e incevec temporel, somme addirittura che il fioche dai 2007-2009 in su. Con cheslo don caledut per il notizier ve lasciona la coppa del caffè, buona domenica, a voduc, ve salude.
2: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
3: Buongiorno, Dida Conrad Senoner, e benvenuti a scutare sulla Coppa dal Caffè. L'an passato la stadt Carantani, da Canca, la provincia di Trent, è succeduta la tragedia di Stava. Alla cerimonia che io nida metto agi per commemorare questo anniversario tan tragico, fava present anche il presidente dell'Italia, Sergio Mattarella, che te si intervent a sottrisa che quel che gli è succedù non è nia unit causata la natura, ma gli è stat la persona che è stata de gauja de destruzione e de ducchei che gli è morci. La montes ne dausa nia unides frutedes senza unire spetedes e senza teni cont la conseguences per l'ambiente e dantal dut per la personas. Tutto un audì di questa disgrazia, ma pur un po' il dritto savai, più avvisa, quel che fava succedù. Audirò anche di più informazioni su questa traunida, informazioni che ne giuderà a nia se desminci di quel che è unidant. Il fava 22 minuti dalla 12 d'anno mesdì, il 9 luglio dell'anno 1985, Kank la prima diga e de conseguenza pona anche la seconda ova cedu in aspersa de 435.000 metri quadrati de paltang longe a più de 4 km fova muerta e a una velocità de 90 km all'ora alla argent luog de stava squan de mezz, hotiei, chases e strutturas. Per la pura personas che fova la ite ne fova la stat nia dan fe. Ben 268 persones fova mortes, d'antre questes 28 pitli mutons e mutans, e 31 jauni e jaunes. La compagna de persones ferides fova stata de 20. Cash a desmustration de tan stercha e tan la gran forza ca ova la smuia de paltan, ca ova de stru cingan 3 chases, 3 hotiei, 6 fabricats de artigians e 8 punch. Ma ciunis fova pa status la gauges per ferna maniera cla doidiges fova rotz ora e la gran massa de paltan fova muerta. Cloil da dica tla pert auta de la valeda de Stava, na frazion de Tesaro, d'un post tla ma prestavel, fovel na miniera de fluor. Miniera ca univa maneda d'antre 1980 e 1985 da la firma Prealpi Mineraria. Beltlang 1961 ovo fabrica la prima diga, diga che fava auta 20 metri, per poter spartire il mineral fluor che univa taut ora dalla cava dal rest del material che ne pudova nia ad urve. La seconda diga, Burg de Sot, fava unida fatta tlang 1969. Queste due digas fava unides fabricades milamanter, dalla dut fava la fundament des truemas da daibles, il grund ulac des fava unides costruides, fava un bua dega. Nova chalade avise de metz lega tres roles, fajan en drenage, ma anche cajlauch de fava nier unifat, cockel fossa stadt de Bujang.

audiais dan tre testimoniantes de seguratauras ca fova statstantri primis a rovesul post la tragedia de Stava. Nicola Bulcic, ova 21 ani, i fajova pert la Guardia de Finanza de Rovigo. El dix, me l'acorda ca dut il paesaj fova curida mauta, inquiet in creșaul coniva rot de la fuora de la pacras ca giavova, con la speranza de podei salvema una o l'altra persona. Per me, il stat un trauma che mi ha maggiut compagnia il saran l'accord tragico che ha re un kin che vive. Herbert Bertignol, comandante di gestuda fuoc de Neimort, fova rua con 300 lanterres per poter aiut. El dix, che l'esperienza mi agita sot, e ho duvelc d'un creșaul che le mi essa mai aspitada mus aiudai. E capisce valor che al vestro ingegneri ajudè. Nicola dell'Aquila, che ova produt questa disgrazia si fena e si muta, dice che l'ova avdì da quel che fova succedù in tanto la rova da Uffiz, più chilometri da lunch da Cesa. Al fova riesce fornate si luog per cui si fena e si muta. Già avanti il materiale da si Cesa, ovl abina fena e muta mortes abbracedes una con l'altra. Tanta tutta la gran duola per avere prodotto famiglia, mangia il sen per quei che è stato di gaugia e che ne ha niente già tala strafonga che è stato cagia già pe, è forma di al. Ma ne da sognia di sminche che d'antre quei che ova porta aiut fovel anche giovani e giovani la crausch curcina e di da studa fuoc de fascia e de flem. Luciana de Tomas, che ova in clauta vinciasani e fova per la crausch curcina, conta che io ova audi danmes di quel che fova succedo in a gruppa da volontaires fova riesce fornida sul post. Ella è stata per più di un manstil luog della disgrazia. Il fova cocca un lec de mauta e di studio a fuoc tulava ora i corps la persona mortis, corps che naus la vanjou primene del spedel de cavaleis. L'an passà, 40 anni do, fov la presenta de Brieda con d'autri sies compagnes per commemorare cash anniversaire tan tragic.

je passa via 40 anni dalla tragedia de Stava, e Chanchola do qualche jesu zedut kijani, pone Yilda Sotrisse che l'an 2002 je l'unimito sulla gruppa Fondazione Stava 1985 onlos. Questa gruppa se cruzia de matragi seires d'informazion e mostres per fare una maniera che ne vanno nia de sminciar qualche jesu zedut e sensibilizzare i responsabili di infrastrutture pericolose a se rendere conto della grande responsabilità che ha. A Stava, io lancio due monumenti per ricordare la tragedia e ogni anno vanno il matuaggi na Via Crucis e celebrare la Santa Massa. Producci che vuole avere informazioni per avvisare il locale da Wirt tutto l'anno o la composta o dai fotografie, filmaggi e documenti in conto di quel che è successo. Ma che la paura stava al di dan quei. Savon clia na frazione de Tesero, la Val de Flem. Il je da di che gli me uni fabbrica su na pert la chiesa de Struders lang 1985. I abitanti n'iel me plu un tauri cincanta. Da ogin te luog de Tesero viv al di dan quei plu o manco 2.800 personas. Il rajon de Stava je dret bel in Schiller jel trup turist la Val de Flem che din sta in invian ha la possibilità di ammirare la bella natura se non sanno di troppo stroie da GAP. Ma Stava non è niente più che la forza in Iade. Dan fine questa trasmissione, la Simone è da sottrisse che questa tragedia è un po' di schive. La sette cade ti dà un po' più importanza alla sicurezza, tenendo conto di quelle che forza le regole. A niente fa che gli è successo quel che gli è successo. In Kershawli lancia pensedor che questa ne è nia stata la sola tragedia che unga bu, nia da lunch danaus. Il cleca pensedor a qualche forva sottotù tlan 1903 con la diga del Vajont, che ova gaugia 1917 morts. Ma savon che ta duta la taglia succedel plu suans des grazies, gaugetes da lega, ulac il mancia protezions. Gli davai ranchila che il semea che ne imperania da qualche Jesu zu do. Allega che il savon duc vala da ti avai un gran rispet, a già che la ana gran forza e che la ne è nia sotto control, pona ne fece la nia me de grandanz, ma la gaugea anche morts. La tragedia de Stava da savestre na monument produc che ca responsabiliteis per la sicurezza della contreda e dantal dut per la persones de nia tralasche de fe dutel possibil per schivedes grazies kene mesasa nia unidant. Con la speranza che al vanie facialdi de plu de grasviares sons angeru hei un quei alla fin la transmission de gra ca eis gutasu ia saudi al prossimo iode dis Konrad Zenonach.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle lässt das sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: La Rai Ladinia di Cicac, una buona sera e una buona edizione per il nostro notiziario serial. Una gran vera e spon gran stup. In cui, in celeste i domis desel, distacchè la tofane de Ince, una roa che aiuta già contro l'altra venanza. Una valada lunga, nieder frequentata un po' il gonot giunt che passa a pe o con la roda. E ne Ince che va su la tofane de Ince a Krebs. Attira il soccorso al pignu all'armè, impara Ince la verda di finanza, ma per le gran stup, na le joler niescia fieda e di pormez al posto la calegi la roa. In cui se corridus pies su a pe, Ince con la l'aiuto de drones, por s'assicurare che ne si de gün sottite. Le dimensioni impressionanti della roa iranno dal dut dal stup e nude documentate per caso a cotante distanza ten filmate da privac, che è un croda di rancona su la stua o la canviga e l'entrata di altre venanze con le stofanes e le valun blanc. Intanto le soccorso in che domis di nuslut giù hanno narrato che ne si de gün sottite e la roa ne ince ci can audi nia roada giù te valde tra venanze, se non si erano che ne si de gün feris. In cui è il Feste di San Francesco, la Dige ricorda le fondature dell'Ordine dei Francescans, quale la scena gran mescia della religione cristiana. San Francesco d'Assisi è morto da anda a 8 anni, improvvisa ai 3 di ottobre dal 1226 a Assisi. Alla por di che una vita della miseria, l'umiltà materiale, do l'esempio biblico di Gesù, na imitazio Cristi e la fondamenta della sua vita. Da perto della Dige, na nia tira c'è fele sostegno per l'Ordine dei Fredes Mendri di Scalia nomine, ma su un nome e l'Ordine di e al sa da vanile rispetto della comunità cristiana e dell'istituzione della Dlizia. In cui il declaressante bello due anni dopo sua morte. La Dlizia cattolica ricorda il 4 ottobre le sante, quella scena gran mercia della Dlizia muince della civiltà. La diocese di Balsan Porsenu ricorda le sante con un pellegrinaggio a Assisi dai 29 settembre e 1 ottobre. Con l'accompagnamento dal vescovo Ivo Muser e dal vicario generale Eugen Rungaldier e a presso più di 50 pellegrini giusto la città di San Francesco quella scena gran mercia la civiltà, con un messaggio importante in ciel di Rancù, ad un vicario generale, signor Eugen Rungaldier.
3: Castaniel, 800 anni, San Francesco è morto, e fa questo pellegrinaggio ad Assisi, brancunte questa gran personalità, che ha tutto il vaniello in stile di vita, se ti aiuta a bene dire più d'oggi, a sentire dire più d'oggi, e anche fa questo contributo per la pesca del mondo. E c'è anche qualche San Francesco giù da naus, a bine il troi la strada che ne sporta a dir, ma anche da vivere un pesce un colauter.
1: Un schö sio Eugen Rungaldier. Mo le sand fing ince ricordita al stat, en jan elendo pur le premiade festa nazionale, na festa ince profana un schö. Le guerna Roma a lampa sendo a rimetter se le dede festa quei nu tut giù dal 1977. I stumpla religiunta al don da Porsenu, in cui domis de sis seminaristi la Tanzania e dall'India c'è fe dal vescovo Ivo Muser la consacrazione da diacon, na consacrazione quell'ultim vare dan la consacrazione da preo. I diacons fageras posso an pastoral te nostra diocesa, i daurid l'ancovin, gerai studenti de teologia te sua diocesa por le ritus de so consacrazione da preo. Magnaras po de settembre dal 2027 in dotlo a l'erc por facin agna le lunge sorviste nostra diocesa. Ora se tratta di un progetto de collaborazione d'ante diocese di Balsan Porsenu e diocese da de fora d'Europa, una collaborazione che mette Manglan 2021. In un al sport, in sera ste le partite della Alps Hockey League, le squadre sladine sa maso che era da un pezzo. Zoghe ara ian un pezzo contro le Maran, qua davanti 3-1. Le cortine andire davanti 4-3 in giubia il 1 ottobre, fuori del cap, contro le Hockey Unterland Cavalier. Le Hockey Club Gardena in giubia por 2 contro la Asiago por 6-4. La classifica dell'Alps Hockey League e la Asiago dan fora dan Ritner Puam. Le Gardene al 10 in posto e le cortine al 16 in posto in 3 squadre, mo la e c'è Molungia. La Serie B di hockey italiana ai fascia Falcons in sera per 2-3-0 contro le Calten. I Philipp Schenken sera in secondo dal Boulder a eliminazione del Rockmaster Arco. Danti ieri sera all'atleta Santa Cristina da Vaniele Paradel di Arpizzada con Corda. Incurciamo le previsioni dal tempo, da net venire il più da nio, e domani è aperto da nio le Dolomite, sia per le donne si deve più belle, e da sera venire in do, le più da nio, con passaggio da nio, e luce in più di pluia. Le temperature più basse, stai paesi la radigna, saranno tra 2 e 7 degrees, le più alte saranno tra 15 e 18 degrees. Per le notiziarie che ho detto, ter bello anche se stessi con nostro, va rasegnando con la programmazione ladina.
2: RAI, Radio Ladin, Sport e Tamplade, Formazione e Divertiment.
4: La finale contro il Maran in Sada è giudotta da Aurilde Gestante, il stadio Pranivas da Selva, di Motel Corda Duce. Lo che il club Gardaina va giusto a vincere il titolo di campione della 10ª Alps Hockey League. Un avvenimento epic, storico, da 40 anni, di un titolo di grande importanza roa in Otto Gardaina.
5: Benvenuti e benvenuti alla trasmissione del Schnurt. Io sono Stefano Zanotti e vi invito in buon scutesso.
4: In domani, 13 settembre, sarà lì a presentare ai media sponsori tifosi per il nuovo speech sul Giove de Freya. In ciò non vanno le pro e non domandare da cocca la cella ora con i campioni, cocca la legita in chinamo con gli allenamenti e ciò non schiede le aspettative e gli obiettivi per la nuova stagione agonistica. Per mantenere spirito sportivo, se duc un tour un po' più aurista, giron duc del tu. Direttore sportivo Joel Brugnoli. Canapa scomincia per te il lavoro di pensare a come tradurre la nuova squadra e ciò non fa pas la priorità per il fè.
6: Ma allora, endlich, me fino a via, bel fazzec la ultima stagione. Die Playoffs sind von einer grande Tension, die haben dort mitgefiebert, alle Partits. Kann kommen, Bob und Schu und Pausa, Nena, die ist dies. So ein Rat im Merita. Ich bin schnell da, und ich komme schon mal drum la Squadra und schon la Kick, Pudu Antoni, Ula Antoni Dutsch. Aber California möglich, so war ein Bandanger, weil ich auch offerte der Campionat Blue Ouch. Ich habe Pudu Antoni nicht mehr. Ich kann ein paar Pudu ersetzen, Spieler gegen Spieler. Con la qualità se lo fa meglio.
4: Allora, ciò che ti è potuto in Chinamo, spiegare per la situazione di aspettative e per questo mutamento senza cercare di positivo che ti aspettavi in Chinamo?
6: Ma io riedi, già che le amichevoli sono delle robe. Il trainer vuole provare roba, i spieler vogliono al 100%. Proprio di cocla vasa, mi fece riedi. Calo la prossima enas mangi partidas.
4: Ci sono le aspettative e gli obiettivi della squadra per la nuova stagione agonistica sia per il campionato della Alps Hockey League che per quella di Serie A?
6: Ma il ziglio è sicuro che i playoffs della Alps. Li avevo vinto il campionato l'anno passato, però sono qualificato con 11esimi e fa due mangi spettacolari. Il mio obiettivo fosse di agire direttamente ai playoffs e squalificare per le finali del scudetto italiano.
4: Da te ora ciuna sarà per la maggior grande sfida a vostri campioni e spilne per fuori con la mia squadra che volerà battere il Gardaina.
6: Così è una nuova situazione per noi. Noi siamo venuti e siamo tutti vinti contro noi, ogni partita. E da me ora da che la squadra avversaria io ho una motivazione di 10-20% in più.
4: Passiamo via al trainatore della condizione fisica, Simon Stuffer, che adesso comincia con il training che conferma per la condizione fisica e mentale dei giocatori che questi non molto manco l'allenamento di Dora della Slaccia.
7: Buonasera a tutti, da me parte cominciamo alla fine di mai con la preparazione fisica. La squadra è abbinata una buona situazione, una buona uaia, durante la luce della terza stagione. L'obiettivo è snell di fare il gruppo, cominciare a fare la base sulla forza, sull'ausdauer. Che non posso cominciare e lavorare alla fine di tutto il dienste su un cash. Var per var, finché i mutoni sono cominciati a girare sulla laccia.
4: E se mudava il sistema dell'allenamento in confronto agli altri anni, c'è una novità?
7: Il fa un grum da mudet, nel senso, il fa da feinant. L'anno passato, fa un anno, la che è cominciato il primo da laurea, con chi smutons, con la squadra, che è una ragione di base del movimento, fa quel moscialli più da spiegare, quel come si fa quest'anno, già che quest'anno un anno la può laurea in anzi, da un laxon re l'anno passato, perché da una parte molto più semplice stanno.
4: Ti ultimi anni fava per te la parola di maggior importanza crescere. È la performa in Scila o è per stan un'altra parola per via che mi sono ricordato che sei non una delle tre squadre che fai per il campionato, ma sei il campione o la che duce o la rabattere i campioni?
7: La parola crescere resta sgurmo in anzi che la resta vita. Il momento che un atleta o una squadra pensa da voi argent tut porati jesun til faus post per quel crash sarainant ma se musa sidina sgona parola per di jossi conformem po quel confat niame a livel da resultat final quel sararia quel prongs gur ha fe ma conforme dan tal dutang kokung laura kok for la squadra kokung laura dum po don ci cro alla finland.
4: Io sono contento di aver fatto in Kinamo e la mia per la teoria moda fe mioci.
7: Sono contento, sicuro, di aver preso alcuni nuovi giocatori, perché da fe mioci è sicuro che la squadra cresce ad che la squadra rua a livello, più o meno fatto a livello di spillere, che duce io la migliore condizione per dare un cicchio buono per la partita. Perché la femmina c'è un'idea da femmina, con ogni atleta.
4: Diciamo, da noi giocatori, la forma che i giocatori si guardano ora, gli ultimi due mesi, non è spiegata di anche contro le squadre sul cordone i giovani di Salzburg, c'è la Reisbären, che prendrà 4 linee, ma i giocatori si guardano sono stanchi. Tanto l'altro anche da cosa fanno io usare gli altri anni. C'è se tu fa altro, ma c'è un po' recept.
7: Cocchi d'anni, mi hanno fuori la bacchetta magica dove io dico che è un lavoro scientifico dove è una cosa una parte atletica della scienza e che io l'evoluzione che sgurta il sport in cella il sport che si è mudato gli ultimi 20 anni da ogni disciplina la parte atletica ha già passato importanza. Io sono di quella che non mi laurea costante su qualche scienza su qualche evidenza con gli atleti e dentro tutto avrei anche giocatori atletici. Auaia, da fel l'auch, cal da mera fa po, questa bacchetta magica de l'ampassà, che spilri qua auaia, cul tra l'auch, e iro ora, che si cal prung, a fe in oma demo.
4: La passà, senza altro, giusto s'aurora, alle aspettative e gli obiettivi, ma sempre fine via con te, Simon, c'è un binge sa tu da. Questa nuova stagione agonistica, saman, sabon, gli due campionati, al so che lì che cala di Serie A.
7: Ma piacere, Zangdi, Ulong, Vanschino, sì, fosse bellissimo, savon tank, chiaria, savon chiamò il secondo campionato, il campionato italiano, sgur fosse bel Vanschino, zek, ma ci convince, sgur giocatori che resta sans, giocatori che rua a un buon livello fisico in Occastan, che può avere tutti ci chiamò per aggiungere dei per ciò piazzamento.

0: Da co che scomincia l'aur per la nuova stagione agonistica, da co che la ora la situazione e unici obiettivi per il campionato Alps Hockey League e la Serie A per l'Hockey Club Gardena è l'argomento d'anquai. Dove io dire il direttore sportivo, o altrimenti dite qualche matura d'uomo la squadra Joel Brugnoli, trainador la condizione fisica Simo Stufo, audionzan il capitano Simon Piccilla. Una iepala de Francia d'ante vestre una de la trece squadra che fespea un campionato o vestre la squadra campion d'ante al dut per la perte mentela e de cotte gi premezza la nuova stagione agonistica o la che Union o l'ora vantre qui campions.
1: Sì, il bel savai che sono i campioni in carica. Si pensa trucca all'ultima saison qualcun visuilo che si fa zic de fuori dall'ordinario, ho cominciato dalla qualification round ai playoffs, un periodo bello, penso che Rati Union pensa già un truc. Siamo una nuova stagione, cocchi, logico, lì è bello, avessi tre campioni in carica, ma Rati Nia che ti dà, che ti giuda, già che è un'altra squadra che ho lungo avanti e pratica anche spillo contro un fatto che hai molto più motivazione da spillo contro il Gardena, già che il Gardena ha vinto l'anno passato. Grazie a me che è un vantaggio per noi, però per la parte mentale è per noi scurso e positivo. E come noi ci sono da tre e tutta la roba con bra bellissimo periodo l'anno passato e da portare in hand gestanghi e che è sicuro un po' l'aiuto.
0: E se un po' altra sensazione che la squadra in tanto la prima inna sta allenamento in confronto agli altri anni è per mudare il modo di fare uscire da un'idea da parte di compagni a già chi è campione.
1: Ha cominciato a bel, a già che gran parte la squadra è medema che l'anno passato e noi siamo tutti vivi ad un periodo l'ha convinto perché ha cominciato da stran bel e aiutato tutti. Dall'altra parte è in oggi cominciato da null, a già che qualche tempo fa l'anno passato stanno Union per via con zero punti, lì è una nuova stagione, lì è tutto nuovo, io ho anche nuove compagne di squadra e che si è detto che Union rati a capi, sang logisch te kas mangs sulak un dang mangs kon skumcha. Do dut kal kon vivu lan passa i nos kumche da una pert ganz bel da l'altra pert un pur strano il bang a jak li in o partiz k magari ibrab sang la vorbereitung o ania sta importanza che la ultima lan passa no i che gi un cambiamento. Fu interessante ho detto che uni spieler faccio a lì da ungen con cash in generale puoi dire che nuovo inizio e tu long per la bella roba l'anno passato nas c'è long da scominciare in Cile che ho fino a via l'anno passato
0: tranza samba contro il vostro capitano di una squadra di gran successo che dà da sicuro una gran soddisfazione ma il te dà anche una responsabilità di più non pa. Cotessa pensata di ci permetta questa nuova situazione e una sarà la maggiore di sfida per la nuova stagione agonistica.
1: Questo capitano è un orgoglio, è bello, è bravo per tutto il freno che dal bel sang belau cent'anni e è un freno che ha scritto storia e che è molto importante per l'hoca italiano. Io ci ho messo un fare qualche in King Zhang fa e deve essere un esempio della Urefor ed è fuori il 100% tutti i training, tutti i partiti deve essere un esempio non a me sono l'accia ma anche di spogliatoio e ti mostri a un young che spiega net che farain io c'è che è speciale c'è che è importante e ora un young può essere fiero c'è lì anche da de weiter tutto quel che è imparato di tutto che già non fai sport ai giovani e proia ti trasmettere questa mentalità di fare con cuore, con passione e laurea fuori al 100%.
0: C'è storia di Torsa Dante che stanno scrivendo, sia per il campionato italiano che per l'Alps Hockey League.
1: Rosneda, Koch va ora la stagione che gli è fuori un processo, no? La squadra anche se la io, bando bo, medema l'anno passato, ons comunque nuovi spieleri, mo sabine un po', tutti mo sa stimne un po' ad un, vanno il campionato che l'anno passato I es favorit, ma cal volnia di que van un campionato. Nos l'han passat un bon xun campionato i fan i halb ni favorits. Dut, no m'ho sap, estim ne a dum, li ne a tan sorri. Nos objetivo i els gur de abine i no kx spil agressivo o lagnaus la xong dut sun lacha i la xong nianca no lerca a nos adversario i practic implementare nos spil. Che l'ho fatto l'anno passato, un spiel e il nostro obiettivo è stato, e sono sicuro che se noi facciamo questo, poi noi siamo dankati e prendiamo noi sono il ritmo e l'anno un gruppo di partite. Sono sicuro che l'obiettivo è vincere un campionato o vincere un campionato della Serie A è assolutamente realistico. Noi lavoriamo in questa direzione.
0: Con fino a via la stagione, l'anno passato, con il stadio Pranivas Straplang, cosa ti dice che tifosi?
1: L'anno passato, quando noi siamo alla gara 4 della finale contro il Merang, in casa, l'anno passato fanno bel 3-0 in hand. Fanno ruoi il stadio, 2 euro d'ang il spiel, come fuori, ma mo meglio di un telandazzo bel da quella ora e il fo a tank figo, se non si trucca, il stadio fa tank blanc. Rati che un po' di uscire in emozione a un gruppo di persone che stava a leda. Il fa da Strambel che fa tanto rum de persons de stadio io spero me che la gente ricorda che stang anche se o magari in periodo un po' più difficile un lac magari perdon doi dall'altro che la gente trova comunque a già che non sono de bujang che sa da tanto rum da energia e forza e che fa tanto bel per noi da udai che sostani non spero me funca ogni partita che non sono in casa o fuori casa a ons valgunica rua sa sostenia Jacques Caladron perché long ringraziaduc a Jacques lia da Strambel spinletgrena canche stadio plank panaje life bellissimo e cals da me fu una carica bestiale
0: de gral capitano e dutel bon samba per la nuova stagione
1: de gravo.

0: Fin un vecun il president Walter Planner baldo coc un grumel conosc. Coc president del Hockey Club Gardaina, ce significat apa per te e per tutta la Valeda scomunce la nuova stagion coc campion, ci una iepa la emozione da cash moment storic.
1: L'emozione è stata bella, il club in canzone rete, i playoff, trainante partita a partita, fino al gran finale. Come ho detto, già per Freitz, già per Spinel, per tutti i giocatori, per una prova storica. Mi rate anche per tutti i tifosi, tutti che hanno un momento di pezzucco con il hockey, è stato bellissimo e proprio bella, potrei festeggiare la stella di Gardaina.
0: C'è l'andere viers, allora fatti. Da kan na in os comincia col training, je se content e ci una iepa la cosa che ta plaju da plun ki nazan.
1: Plaju ma l'atteggiamento co dice di jugadors plus ka outra ja que a propos du it che leurs dur pues tu un bon de abineka fruch i kalt ya fara ti ji su na gran lum un grand jugadors ma niame ai jugadors la prima squadra il trainador a se co dice di jaun in land 14 Kal sa fana maroja, kis mutons a skumča laurek stan, ski profis musen di. I kal ni mej štat, fo forum po či šifa žomecek, profejem, bajra, nija gecilt, per hokej, per kršer. I kštane propi udan la prima škola, ki ura tanginant, a monči pitli žavni skumča laure mječ.
0: Čuna sa rapa la mačra ndoš videde da kršta sa žong i ko pence da ti gi premec kok prezident i bodil dutil konsaj samba.
1: Tutto questo spieta che non è un buon anzio, che gli scurri da fare, già che come sapete, mi sono un po' cialè sul budget, mi sono cialè da un po' di buoni di vagoni giovani, che gli scurri ganza bestiaria, già che fai giocare, te che manco esperienza, scurruenza, gli da bestia un gran problema. Vedi la squadra Laura Ben, che è un po' convinti, e io lo so, ora è più in anzio che va, come dite, mi sono un po' cialè da Vestir plu kuntančnja dank. Nije vestir for bruntleje nas lampasans v čuk, štamo sem z vestir zgondi o terci, ovej na unpedingci finale, kal je skor nija cek de savri. Pero prunga vaj in bolj klimač, polja tojo, la ureda sem in ovej plu in nas klava.
0: Čuna je pa po, do kajšta paroles, ti objetivas, anči ti aspetativas, in da dute la lija pre la nova sažona agonistika, si ba samben, campionat Alps Hockey League e de Serie A.
1: Serie A fosse niente proprio bella Rueti 4, già con tratta di mezzo in vaguna, sei sons. Spero che sono buoni di squalificare per la semifinale del campionato italiano, c'è le due più in altri mesi. Per la Alps Hockey League c'è le di restare a mezzit. Mi semi fosse di poestra squalificare i top 5, che è sicuro traguert bambo out. Però c'è l'ipania pregna da un l'anno passato al terzo, fuori a 5 giornate, fuori a 11 posto, io al 5 posto. Forse gura c'è di bella retina, però un duc anche di snia leit, è fuori la chance a vincere il campionato, che è fuori strabel e spannend per tutta la stagione.
0: Per fine via, c'è di aggiungere per i sostegni d'ora, la Valeda, ma non è la Valeda, ma sembra non c'è, da dimo velk per i tifosi.
1: De graduc che è stato il gran sostegno l'ultima stagione già che fu molto importante unito in alto stadio unito a cella partita da già znaman come ben giude la festa o compre una tessera o compre una piccolezza al fanshop che è sicuro importante per tutto l'ambiente con sprong di dai di bella partita e di vincere più partite di mese in stadio
0: Loke Club Gardaina sarà in nostro lato del stadio Praneves da Selva per difendere il titolo vincendo da Fetter 4 manche. La prima stagione dove vincendo il campionato è la più impegnativa. Il pubblico e i giocatori si aspettano troppo, la squadra avversaria si è contro il campione della stagione passata molto più motivata. Per questa motivazione si è messa domanda a tutta la squadra molto più sostenuta la presenza del pubblico del stadio per passare in compagnia di alcune ore di passione con la grazia. Ringrazio Joel Brugnoli, Simon Stuffer, Simon Picci e la Rivalter Planner per la disponibilità a noi con te con la cella ora in tempo che comincia la nuova stagione. Con forza grazie a tutti, siamo tutti per questa stata sin alla procura, sin una bella sera da Stefano Zanotti.

Si è conclusa proprio con la lettura del Cantico delle Creature da parte di Roberto Benigni, questa serata speciale, Francesco, il Cantico che vi abbiamo trasmesso anche in collegamento con il palinsesto televisivo di Rai 1 qui a Radio 3 e la ritroverete ancora ascoltabile per 4 settimane con l'app Rai Play Sound, diciamo in una maniera più estesa rispetto a come si fa anche con i nostri cartelloni musicali. Ma chiudiamo questo ampio spazio, sono arrivati molti messaggi a proposito del cantico, appunto, delle creature o il cantico di Frate Sole, giustamente per evitare che di tanto in tanto non ci si confonda con il Cantico dei Cantici, anche perché potrebbe essere argomento di cui potremmo parlare fra un istante. Chiudiamo questo spazio per aprire la nostra parte del nostro magazine.

0: E siamo sempre qui in diretta su Radio 3 Suite. C'è tornato a trovare Paolo Scarnecchia. Buonasera Paolo.
1: Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Che da sempre studia, indaga e ci fa conoscere anche la programmazione, l'attività, anche gli umori dei grandi festival dedicati alla musica antica. Fra poco andremo ad Anversa, ma dal momento che siamo stati idealmente anche ad Assisi fino adesso e che i nostri ascoltatori un po' anche durante l'ascolto hanno ricordato alcuni lavori musicali legati alla figura di San Francesco, da Messiaen a Liszt, a Malipiero e a molto altro, Poulenc lo abbiamo fatto ascoltare in apertura, in realtà anche all'epoca la parola di Francesco, o comunque il mondo religioso di Francesco, girava intorno alla musica.
1: Giullare di Dio, come veniva chiamato. L'ultimo festival che ho seguito poco più di una settimana fa è stato proprio ad Assisi, la Sacra Musicale Umbra, che ha sede a Perugia, ma ha fatto un concerto che si è svolto nella Chiesa Superiore della Basilica. La cosa molto interessante è che Micrologus, questo ensemble di musica medievale, ha presentato un programma dedicato alle laude, dunque le musiche spirituali medievali, di cui ovviamente è eccellente interprete, proponendo per la prima volta una possibile ricostruzione musicale proprio del cantico delle creature o di Frate Sole. E il gruppo lavora da 42 anni, è stato formato 42 anni fa ed era la prima volta, ed è molto legato all'Umbria, è un gruppo umbro, ad Assisi in particolare, pensiamo che Patrizia Bovi è proprio di Assisi, ma non aveva mai cantato o suonato in Basilica. E dunque è stata una serata eccezionale che diventerà presto questo repertorio presentato attorno al laude, al mondo francescano, diventerà a brevissimo un disco.
0: E quindi magari lo sentiremo anche qui, così faremo chiuderemo un cerchio. Ieri abbiamo conversato con Gavin Bryars, che presentava la sua musica al Tempio del Redentore, sempre su tema francescano, e lui ha lavorato tantissimo sul Laudario di Cortona e su questa musica. Ma noi adesso abbandoniamo la Basilica, inferiore o superiore che sia, di Assisi e ci muoviamo verso Anversa.

0: Amicus Meus Osculi con l'ensemble Tenebre, credo, Tomas Luis de Victoria, quindi diciamo, uno dei momenti più alti della civiltà vocale, musicale europea di quell'epoca. Perché abbiamo aperto con questo il tuo reportage da Laus Polifonia di Anversa, Paolo?
1: Semplicemente perché si è trattato del concerto inaugurale di questo festival importantissimo che si svolge nella città belga delle Fiandre da tantissimi anni, e questo concerto dedicato a Tomas Luis de Victoria è stato presentato il 21 agosto nella Handelsbörse, la borsa delle merci di Anversa. Non ci dobbiamo dimenticare che la città è stata un importantissimo centro commerciale e mercantile.
0: Bello è ancora, Città dei Diamanti è
1: Sì,
0: ancora tutto sommato, però
1: però
0: insomma lo è stato davvero in
1: all'epoca
0: modo
1: era
0: certo.
1: un concentrato del mondo, arrivavano merci da ogni angolo, non voglio dire della terra, ma insomma da vari luoghi del mondo. E tra l'altro, per quanto riguarda la musica, c'era una bella editoria musicale ed è, non dimentichiamolo, la città dei cembalari e rockers. Quindi, detto questo, questo edificio, che era originario del 1531 in stile gotico brabantino, è divenuto poi un'accademia di disegno e sede della Corporazione di San Luca. Poi è stato coperto lo spazio interno con una cupola di vetro. Un incendio purtroppo lo ha praticamente distrutto. Nella seconda metà dell'Ottocento è stato ricostruito in stile neogotico con elementi moderni metallici e per fortuna ha rischiato di diventare un hotel di lusso, ma alla fine è una sala polivalente dove appunto si è inaugurato il
0: Ha vinto la
1: festival.
0: musica antica sull'hotel di lusso,
1: Beh, non
0: per
1: solo
0: una
1: la musica antica, ma insomma, sono 2 anni che Laus Polifonia la usa, anche perché la chiesa di San Paolo, dove spesso si svolgono i concerti più grandi, ancora in restauro. Dunque, il 21 agosto, l'ensemble Tenebre, questo gruppo inglese che ha sede a Londra, creato da Nigel Short, che è un cantante, ha fatto parte dei famosi King Singers. E il nome di questo gruppo deriva proprio dall'ufficio liturgico della Settimana Santa, e infatti il gruppo, i 16 cantanti, hanno intonato proprio quello che dicevamo, i responsori di Tomas Luis de Victoria, e noi abbiamo ascoltato il primo dedicato al Giovedì Santo. Ma vorrei passare al giorno seguente, al 22, perché all'interno del festival Laus Polifonia c'è sempre un piccolo festival nel festival. Si tratta della International Young Artist Presentation, nella quale 6 giovani ensemble, dopo aver lavorato con 2 allenatori, coach, che in quest'anno sono stati Nicolas Achten e Peter Van Hagen, hanno presentato le proprie performance. E questa manifestazione, questo evento molto interessante, perché spesso poi i giovani ensemble, una parte di loro, li ritroviamo poi negli anni seguenti, magari nella sezione principale del
0: Maggiore,
1: festival
0: quindi
1: maggiore.
0: certo.
1: Quindi, come dire, è un bel avvio di carriera, anche perché vengono chiamati esperti del settore, direttori di festival,
0: Cioè, li ascoltano
1: personale
0: tutti, certo.
1: radiofonico, insomma, che li consigliano e li continuano, diciamo, a instradare, a guidare. E vi vorrei parlare, posso solo parlarvi di uno dei gruppi, la manifestazione, questo piccolo festival nel festival, è in collaborazione anche con una Musica Impulse, un centro, un'altra istituzione belga che si occupa di educazione e formazione musicale, e io ho scelto di farvi ascoltare un gruppo che si trova a Bruxelles, che si chiama Primo Getto, e hanno presentato un bel programma dedicato alla musica tedesca, e da questo concerto vi vorrei far ascoltare la musica di un compositore e organista tedesco che si chiama Andreas Hammerschmidt, che è stato un importantissimo autore di musica sacra. E io ho chiesto a uno dei cantanti di questo gruppo, Emanuele Petracco, e ora lo ascolteremo intonare di Hammerschmidt O Bone Jesu. Gli ho chiesto di presentare lui stesso il gruppo, e quindi lascio che sia la sua voce, prima cantando e poi parlando, a raccontare chi è questo ensemble che si chiama Primo Getto.

0: Siamo ad Anversa, abbiamo appena cantato per il Young Artist Presentation, il 2026. Primogetto nasce circa un anno e mezzo fa e il nome suggerisce un po' la spontaneità, un primogetto spontaneo che vogliamo trasmettere al nostro pubblico. L'obiettivo del nostro gruppo è quello di portare, diciamo, in Europa la musica vocale del XVII secolo, scritta per piccoli ensemble, un piccolo gruppo. Quindi la nostra costellazione è un po', diciamo, formazione che appunto è formata da due voci, un tenore e un mezzo soprano e due strumenti di basso continuo. Una formazione un po' atipica grazie alla quale possiamo concentrarci su un suono più intimo e su delle composizioni che forse sono state un po' tralasciate, un po' forse dimenticate nella storia della musica, per l'appunto composizioni scritte per piccolo gruppo. Il programma che abbiamo presentato oggi ad Anversa è un programma dal titolo Until Peace Comes, in italiano Finché la pace non arriverà. Ed è un programma, come suggerisce lo stesso titolo, che verte sul tema della pace e della guerra, chiaramente, ed è ambientato nella guerra dei Trent'anni in Sassonia. I compositori che abbiamo un po' anche riscoperto in certi casi sono state persone importanti che hanno dato un grande contributo alla musica della corte di Dresda in particolare, tra Dresda e Lipsia, quindi in una Sassonia devastata dalla guerra. E all'interno di questo programma troviamo brani di diversa caratura, da brani più, diciamo, più intimi, più riflessivi, contemplativi, a brani più espliciti, come il brano centrale del nostro programma del compositore Johann Hildebrandt, un compositore che non è stato quasi mai eseguito a quanto sappiamo, e nella sua collezione si trovano dei brani molto interessanti, tra i quali quello che proponiamo noi, che è un brano in cui il compositore, che supponiamo sia anche l'autore del testo, scrive un po' come un giornalista di guerra e quindi è molto diretto e parla proprio della guerra in particolare, della distruzione che ha provocato, della carestia, dei problemi che porta, ma c'è sempre un'intenzione verso la pace, verso Dio che porta la pace. Questo è il brano centrale del nostro programma Until Peace Comes.
1: Oh God, we had not known how terrible war is. But now we see it is the plague above all plagues. These are the words of Johann Hildebrandt, writing in 1645 from a war-torn Saxony. Yet, in our fragmented world, his words resonate just as deeply. Through this music, we experience grief and despair, but also love, hope, and joy. And we invite you in these moments to share our plea for peace.

0: Quindi dopo qualche secolo una primizia, cioè di riascoltare la musica di Johann Hildebrandt, il che ci anche fa capire come la polifonia non si fermi soltanto alla musica, diciamo, rinascimentale, ma vada naturalmente avanti nel proprio sguardo.
1: Il tema di quest'anno era 1600, Europa polifonica. Dunque la continuità della tradizione contrappuntistica tra Rinascimento e Barocco, e lasciando da parte ovviamente la seconda pratica, la monodia accompagnata in stile rappresentativo e tutta la novità che porta alla cosiddetta nascita dell'opera. Questa è stata messa da parte perché l'idea appunto era quella di mappare la diffusione e la varietà delle forme polifoniche in tutto l'ambito dell'Europa. C'erano una ventina di concerti almeno, poi conferenze, seminari, attività per bambini, un festival meraviglioso. D'altro canto basta vedere la qualità del festival, si misura forse dal...
0: E un piccolo volumetto ce l'ha in mano Paolo Sconecchia, ma non è nemmeno tanto piccolo.
1: No, sono 500...
0: Un bede che è una guida...
1: pagine.
0: Una guida...
1: Piccolo breviario.
0: Sì, un piccolo breviario, esatto.
1: 10-15, quasi tascabile se non fosse per lo spessore. Non c'è praticamente, si può dire, nessuna immagine. È tutto testo, è tutto contenuto. E questo programma racconta il festival. Ormai sono anni e anni che questo è il formato del programma del festival, che non cerca mai di sedurre o attrarre gli ascoltatori, gli spettatori con, come dire, delle novità, delle idee, dei riferimenti moderni. C'è una linea di grande chiarezza, di essenzialità, che riguarda l'esecuzione musicale storicamente informata e l'idea anche di presentare musiche poco note insieme a quelle note. La cosa fantastica è che praticamente tutti i concerti sono sempre tutti esauriti, ce ne sono almeno tre al giorno, uno alle 13, uno alle 20 e uno alle 10, alle 22. E un altro aspetto estremamente interessante, un pubblico evidentemente che il festival ha saputo coltivare: il pubblico non applaude mai durante i concerti, ma esplode alla fine, a volte molto a lungo, ma c'è un ascolto, un'attenzione, una concentrazione incredibile. Prima di presentarvi un altro momento del festival, non ve lo posso raccontare tutto, ma vado seguendo il calendario degli eventi, delle performance, dei concerti che si sono avvicendati. Volevo dire che la voce di Caterina Bleszkowska, il mezzosoprano di primo getto,
0: che abbiamo sentito poco fa, introdotto, diciamo,
1: espresso,
0: parlando della guerra, della guerra di allora e della guerra di adesso,
1: della
0: sua generazione,
1: di tutta, credo, oggi l'umanità. E questo compositore Hildebrandt, che era anche poeta, che nel 1645 scrisse una raccolta, Sospiri di paura o angoscia per la guerra, il testo era molto bello perché diceva: oh Dio, non sapevamo che la guerra fosse una tale piaga. Ora purtroppo lo stiamo scoprendo fin troppo bene. La guerra è la piaga delle piaghe. E credo che non ci possa essere...
0: È un festival di musica antica, è un festival di musica contemporanea.
1: Attuale, esatto. Attualissimo. E esatto. Gli strumenti di basso continuo erano imbracciati, il basso di violino da Anna Antonuccio Johansen e la tiorba da Marcin Kranz. Allora, vorrei passare a un altro giorno del calendario del diario di Laus Polifonia di Anversa, pensando al concerto di un gruppo che si chiama Transport Public, diretto da Thomas Baeté. Il concerto si è svolto nella sede dell'istituzione musicale che organizza il festival, AMUS, che è la chiesa di Sant'Agostino sconsacrata, un auditorium meraviglioso dove questa musica risuona straordinariamente. E anche in questo caso mi piace far raccontare il festival anche e soprattutto dai suoi protagonisti, e Thomas Baeté racconta qui del programma che hanno presentato, a quale compositore hanno dedicato questo programma, e inizia a parlare in italiano. E poi, non avendo, come dire, una conoscenza approfondita della nostra lingua, passa direttamente all'inglese e io vi farò una sintesi di quello che dirà strada facendo.
2: Abbiamo scelto questo nome 10 anni fa, abbiamo iniziato, un nome un po' diverso, no? Ma con l'idea di trasportare il pubblico, non solamente nel senso emozionale, ma anche nel tempo, per trasportare dietro negli secoli, quindi è venuto di là. Ma dopo un nome molto difficile per Google, per googlare. Se fai transport public in Google non riesci mai a trovare il nostro gruppo. So for this festival we played a program with music by Richard Deering. He's not a very known composer.
1: Questo programma è dedicato ad alcune musiche di Richard Deering, che non è molto conosciuto tra i compositori inglesi. Questo forse perché ha lasciato l'Inghilterra mescolando gli stili dei luoghi in cui è stato. Dopo aver studiato in patria e terminato gli studi universitari, ha intrapreso il Grand Tour, venendo in Italia, dove la sua fede cattolica romana si è rafforzata. Quando tornò in Inghilterra ebbe difficoltà a trovare un incarico, e qui nei Paesi Bassi, a Bruxelles, c'era la corte degli arciduchi Alberto e Isabella, dove lavoravano Peter Phillips e anche Daniel Norcombe, un suonatore di viola da gamba, e un altro inglese, John Bull, che lavorava nella cattedrale di Anversa. Quindi c'erano già alcuni musicisti inglesi da queste parti, e questo deve averlo spinto a venire nei Paesi Bassi a lavorare. Quello che stiamo cercando di fare con Transport Public da diciamo 5 anni a questa parte è tracciare una sorta di mappa della vita musicale dei Paesi Bassi nel XVII secolo, e Richard Deering pubblicò i suoi mottetti a 5-6 voci proprio qui ad Anversa in fascicoli, un'edizione che divenne un prodotto commerciale che non era necessariamente destinata alle chiese o ai monasteri, ma anche e soprattutto al pubblico per esecuzioni domestiche. Ecco, questo è il nostro approccio per questo concerto. Abbiamo immaginato come suonerebbero questi mottetti se eseguiti in una stanza o in un salotto.
2: He published his motets for 5 and 6 voices here in Antwerp with Filesius. And so it became a kind of a commercial product. So this edition was not to sell to churches necessarily or monasteries, but also especially to the people at home. So this is our approach for this concert. Is we imagined how these motets would sound when played in a room.

0: La musica sicuramente da scoprire di Richard Tereng, che appunto è inglese ma che ha lavorato in Paesi Bassi praticamente tutta la vita sua, con
1: Transport
0: Transport
1: Public.
0: Public, che difficilmente in effetti si trova, perché se lo cerchi trovi tutti i trasporti
1: Gli
0: pubblici
1: orari,
0: delle città
1: gli orari.
0: d'Europa. Va bene.
1: Qualcuno potrebbe aver pensato, sentendo intonare Santo, Santo, Santo Signore, eccetera, due serafini, due serafini che gridano l'uno dopo l'altro a Monteverdi, al Vespro della Beata Vergine, di cui in effetti parleremo tra poco. Ma non vorrei passare a un'altra giornata di Laus Polifonie senza citare nello stesso giorno, la sera, il magistrale concerto di uno straordinario liutista, Paul Odet,
0: Nome importantissimo.
1: che è di casa d'Anversa e che ha fatto una ricerca e ha presentato un programma appositamente pensato su richiesta del direttore artistico Bart de Meut, direttore artistico di Laus Polifonie. Era intitolato Verleih uns Frieden, Donaci la pace, musica per liuto del XVI secolo dall'Europa centrale. Io ho scelto un brevissimo brano che però ci dà l'idea di cosa è stato questo concerto, una danza corea polonica di Wojciech Dugorai.

0: E ancora un pezzo di musica raro, Wojciech Dziugoraj, sicuramente non è un musicista che abbiamo proprio sulla punta delle dita, però musica piacevolissima.
1: Come la maggior parte delle musiche presentate in questa occasione da Paul Odette. Questo concerto è stato registrato direttamente dallo staff tecnico eccezionale di Amuse, degli organizzatori del festival, così come il concerto di primo getto nella International Young Artist Presentation. Gli altri concerti sono stati invece registrati da Radio Clara, potremmo dire la sorella, la cugina di Radio 3, la radio delle Fiandre fiamminga, belga, e non però quello che stiamo per ascoltare adesso, perché questa è una registrazione che ho fatto durante le prove di un ensemble che si chiama Comet Musica, diretto da Francesco Magnalic, proposto nella chiesa di San Carlo Borromeo, una splendida chiesa vicinissima alla cattedrale di Anversa. Il titolo di questo concerto era I madrigali travolgenti di Pomponio Nenna. A proposito di compositori noti o poco noti, vorrei sapere forse quanti di noi...
0: Quanti di voi conoscono? Beh, poi non è una figura importante della storia della musica, ma la sua musica non si ascolta mai.
1: Esatto.
0: Si legge sui libri, ma non si ascolta
1: esatto.
0: mai.
1: È uno di quei nomi citatissimi e noi lo ascoltiamo dal primo libro dei madrigali, stampato a Venezia nel 1582. Comet Musiche li ha interpretati accompagnandoli con diversi strumenti musicali questo è uno dei madrigali di questo compositore, che era un nobile napoletano, un dilettante, vissuto poi nell'orbita, nella cerchia di artisti vicinissimi a Gesualdo, a Carlo Gesualdo, Gesualdo da Venosa. E questo è Vagherbe, Verdi, Fronde.

0: Abbiamo ascoltato finalmente, non soltanto letto, il nome di Pomponio Nenova, Gerbe, Verdifronde, e solo proprio una brevissima domanda perché non abbiamo tanto tempo, però in tanti anni che frequenti il festival Laus Polifonie, è vero che è migliorata la qualità della pronuncia italiana dei gruppi anche in giro per l'Europa?
1: Sì, potrei dire di sì, non sempre la perfezione, però c'è più attenzione. Spesso
0: Ci
1: hanno
0: sono anche tanti
1: qualcuno,
0: incroci, no? Ci
1: sì,
0: sono gli
1: spesso c'è
0: italiani.
1: qualcuno, sì, è un mondo cosmopolita, quindi c'è sempre quasi sempre un italiano. A proposito di questo, ti potrei parlare, passando rapidamente verso la fine del festival, alla data del 28 agosto, dove sempre nella chiesa di San Carlo Borromeo, l'ensemble Vox Luminis, diretto da Lionel Meunier, ha intonato, ha eseguito questo
0: Questo è un ensemble
1: capolavoro
0: importante, molto
1: conosciuto,
0: conosciuto.
1: importante, fa una
0: Tanti
1: marea di
0: dischi,
1: concerti,
0: esatto.
1: discografia quasi infinita. Hanno eseguito quel inebriante capolavoro, questa summa del sapere musicale tra il XVI e il XVII secolo, che è il Vespro della Beata Vergine di Monteverdi. E dei 19 cantanti, perché il direttore è uno di loro, Meunier, e 5 erano italiani, a proposito di quello che stavamo appena dicendo: Anna Piroli, Raffaele Giordani, Massimo Lombardi, Guglielmo Buonsanti, anche se in questo caso parliamo della lingua latina, ma comunque l'italiano man mano migliora. E vi vorrei far sentire una piccola parte del grandioso Magnificat conclusivo. E come hanno scritto nel programma di sala, Monteverdi riesce in modo convincente a conciliare monumentalità e monodia accompagnata e direi anche polifonia.

0: soltanto una parte del Magnificat dal Vespro della Beata Vergine con Vox Luminis, ma ci fa capire anche la parte della qualità dell'acustica degli spazi in cui la
1: Sì.
0: musica di Monteverdi si espande magnificamente e
1: Sono gli spazi nei quali queste musiche
0: sono
1: sono
0: state
1: nate
0: nate, sono
1: e
0: state pensate.
1: respirano, e quindi per il godimento degli ascoltatori. È stato molto difficile per me scegliere un momento del Vespro di Monteverdi, perché non sapevo che cosa.
0: Anche perché è
1: Una
0: sempre un
1: cosa
0: evento musicale, ogni volta che lo si riascolta
1: più bella
0: è
1: dell'altra.
0: un'opera mondo, no? È
1: Sì,
0: un
1: sì,
0: grande
1: sì.
0: evento
1: Scopri
0: musicale.
1: sempre dei dettagli.
0: Reazione del pubblico?
1: Non ti dico commosso e esaltato, felice. Siamo usciti dalla chiesa di San Carlo Borromeo tutti felici in un momento storico così difficile, e devo dire che il direttore del festival, Bart De Moit, ha scelto appositamente, me lo ha detto, di non concludere con il Vespro della Beata Vergine. Cosa che sarebbe stato abbastanza facile, concludere con un brano così monumentale, così affascinante, così seducente, così noto, ma ha preferito chiudere con una dimensione più intima, invitando l'ensemble vocale del Gesualdo Six, sei eccellenti cantanti inglesi, a eseguire un programma dedicato alla musica inglese del 1600, perché ricordiamo che il tema di quest'anno era 1600, polifonia europea. E dunque ho scelto di proporvi, dal concerto che si è svolto nella chiesa di Sant'Agostino, auditorium, chiesa sconsacrata dell'organizzazione che cura il festival Amuse, che poi ha una stagione anche durante tutto l'anno, oltre dopo il festival e fino all'edizione seguente. Ho scelto dal concerto di Gesualdo Six l'emblema della malinconia elisabettiana. Non dimentichiamoci che quest'anno cade il quarto centenario della morte del compositore John Dowland. E quindi queste Flow My Tears, queste lacrime che
0: Brano
1: scorrono,
0: celeberrimo e
1: sono
0: meraviglioso.
1: diventate una fonte di ispirazione, di variazioni, di altre musiche, di musiche strumentali.
0: Fino alla musica pop elettronica, veramente Dowland è eterno.
1: Ed è una bellissima esecuzione che vi propongo, e che è stata la chiusura di Laus Polifonia.

0: fascinosissima esecuzione di Flow Matthias di John Dowland da parte di Gesualdo Six, molto morbida, molto suadente.
1: Sì, queste lacrime scorrevano come delle
0: lacrime
1: leggere,
0: di gioia, se vogliamo,
1: leggere
0: di commozione.
1: Sì, sì, e questa idea della malinconia, che è una fonte di ispirazione artistica importantissima nell'Inghilterra elisabettiana. Pensiamo a tutti gli scritti, a tutte le arti, sono, come dire, si concentrano su questo stato d'animo che alimenta la creatività artistica. E questo era appunto l'ultimo concerto di Laus Polifonie. E vorrei fare dei ringraziamenti, perché questo, come altri concerti che abbiamo potuto ascoltare qui, e vi ringrazio per l'ospitalità, sono stati registrati da Radio Clara, che li ha trasmessi o in diretta o in differita, ed è il canale culturale e musicale della Radio Fiamminga del Belgio. E vorrei ringraziare i colleghi, sia gli ingegneri del suono che i programmisti registi, che hanno man mano registrato i concerti. E si tratta di Martin Hendrix, Peter Kettelslehrer, non la mia pronuncia del fiammingo è molto carente, Berit van Kleinput, Felicia Bokstal, Peter Preal e Renate Weichens. E loro, come dire, sono una presenza costante che accompagna questo festival. C'è un programma iniziale, una specie di tavola rotonda, e c'è sempre alla fine dei concerti una breve conversazione con gli artisti che hanno appena finito di suonare. E quindi anche il pubblico della radio può godere di questo splendido festival che è Laus Polifonie. E ringrazio naturalmente tutto lo staff di Amuse, e in particolare il direttore artistico Bart de Meut, ma non solo lui, sarebbe troppo lungo elencare tutte le persone che lavorano, devo dire, con una eccellente qualità, e non li si vede mai, mai, mai, nemmeno per un momento, perdere le staffe o mostrare ansia o agitazione. Sono, come dire, l'immagine della tranquillità, e io so per esperienza diretta quanto lavoro c'è dietro un festival, e si vede che c'è un grandissimo amore. Tra l'altro De Meut è anche direttore della Fondazione Lamire, che contribuisce ad alimentare dal punto di vista della ricerca scientifica,
0: che è fondamentale, ovviamente.
1: L'esecuzione, c'è una forte sinergia tra i musicisti e i musicologi, e questo dà a questo festival questa qualità e questa nitidezza consente di scoprire ogni anno delle cose nuove e di uscire da queste giornate di Anversa arricchiti.
0: Allora, ne escono arricchiti gli ascoltatori, te lo dico subito, Paolo, che ti ringrazio.
1: E di uscire da queste giornate di Anversa arricchiti.
0: Allora, ne escono arricchiti gli ascoltatori, te lo dico subito, Paolo, che ti ringraziano.

0: Senza. E loro amano quella, in realtà non c'è una radio senza per lo scanner, che c'è sempre qui da noi, però ha in mano un bellissimo segnalibro che sì. ci dice qualcosa.
1: Beh, vi potrei dare l'appuntamento al prossimo anno, perché dal 20 al 29 agosto del 2027 la nuova edizione di Laus Polifonie sarà dedicata al duca di Borgogna Filippo il Buono.
0: Quindi alla musica
1: no,
0: FG.
1: Filippo il Buono?
0: Sì,
1: Il Buono,
0: esatto.
1: ok. E dunque immaginiamo che sarà una full immersion nella polifonia. E ovviamente non ci dimentichiamo che la polifonia franco-fiamminga è stata la lingua franca della storia della musica europea. E quindi, come dire, ne ascolteremo delle belle. E in effetti sono tanti anni che io vi racconto questo festival e sono particolarmente affezionato e tra l'altro se ho ancora un secondo di
0: Certo.
1: tempo vorrei ringraziare i Microlocus di cui avevo parlato all'inizio quando abbiamo iniziato a raccontare
0: Abbiamo
1: la Radio
0: proprio
1: Festa
0: pochi secondi, ma ci tengo.
1: e perché l'ho scoperto tramite loro l'anno in cui nel lontano non so più quando fu dedicato alla polifonia italiana e loro erano il gruppo residente dunque da allora.
0: Vabbè, come abbiamo aperto la Basilica di
1: E il
0: Assisi,
1: cerchio
0: così
1: che si
0: chiudiamo con la prossima
1: chiude.
0: edizione di Laus Polifonie. Noi non possiamo che ringraziarti tantissimo, Paolo Scarnecchia. La speranza di avere un appuntamento ancora prima del prossimo Laus Polifonie, perché i festival poi magari sono anche altri.
1: Perché no?
0: Grazie di essere stato qui con noi. Tanta musica si può riascoltare. Se andate sul sito di Amus Be, che si scrive con la Z, trovate alcuni concerti che ancora per qualche giorno si possono riascoltare e quindi magari una bella esperienza per tutti, ma adesso è venuto il momento della vita che mi diedi, perché Monica D'Onofrio, per questa sua rubrica in cui ha incontrato tante, tantissime personalità importanti, incontra una persona che il pubblico Radio 3 ama molto, e non solo di Radio 3, Lella Costa.
2: La vita che mi diedi. Monica D'Onofrio incontra Lella Costa.
3: La mia interlocutrice di stasera e la vostra, in qualche modo, ascoltatori di Radio 3 Suite, è Lella Costa, attrice, scrittrice, anche molte altre cose. Voi sapete che io amo molto andare nelle case dei miei interlocutori, però a volte è complicato. Gli attori mi piace molto incontrarli nei teatri, nei camerini, che sono un po' la loro casa, se non la loro prima casa. Questa volta però la mia conversazione si svolge a Mantova, ma Mantova e il Festival Letteratura che è in corso in questi giorni non è un ambiente neutro per Lella Costa, perché Lella Costa ci viene da tantissimi anni, forse proprio dall'inizio, e ogni anno a lei viene affidato il compito di presentare spesso degli autori, delle autrici donne soprattutto, non così conosciute per il pubblico italiano, magari tradotte per la prima volta, magari che vengono da paesi lontani e da lingue a noi sconosciute. Io proprio grazie a lei in questi anni ho fatto, devo dire, alcune scoperte. Quindi, prima di entrare a parlare più nel dettaglio della sua vita, vorrei proprio che lei commentasse questo clima. Il Festival Letteratura quest'anno compie 30 anni, molte cose sono cambiate, abbiamo fatto tante riflessioni sulle persone che non leggono, i festival che hanno sempre sold out, ma comunque Mantova è una realtà un po' particolare. È un bagno di folla, di incontri, di persone che si ritrovano, c'è ancora un clima bello, a me sembra.
4: Decisamente un clima bello. A me qualche anno fa è capitato, ormai diversi, perché io davvero faccio il trentennale insieme al festival quest'anno, ci sono venuta dalla prima edizione e quindi l'ho visto crescere, l'ho visto cambiare, ho visto una città che è cambiata intorno al festival. E poi oggi, da ormai da alcuni anni, ci sono molti altri festival, dalla letteratura alla filosofia, a qualunque ramo dello scibile, quando è prima di Mantova non ce n'erano, quindi Mantova ha comunque questo straordinario primato di avere creduto in una formula che sembrava impensabile. E quindi sì, è sicuramente cambiato. Per me è stata in realtà Mantova molto casa, visto che appunto non è proprio casa mia, ma

0: ho delle amicizie coltivate, durature, che durano tuttora. Ho perso, ahimè, degli amici. Penso a Luca Nicolini, che oltre che uno dei fondatori del festival è stato una delle persone più belle che io abbia conosciuto nella vita. Ho avuto anche degli incontri fuori stagione, quando mi chiedevano magari di venire durante l'inverno perché c'erano delle iniziative legate al festival, ma appunto o di resumé o di preparazione. E quindi questa città è proprio quello che dicevi, cioè in questa settimana di settembre tu vieni qua, vai come in una beauty farm dell'anima e ti conforta a vedere che c'è tutta questa grande quantità di persone che in realtà vivono intorno ai libri per una settimana e sono felici. Quindi c'è allegria, c'è vitalità, c'è energia, non c'è affatto quel clima che spesso, ahimè, nel nostro paese si associa o si vuole associare quando si parla di cultura. Una roba che mi capita di dire ogni tanto è che in Italia non solo si scrive cultura con la C maiuscola, ma addirittura si pronuncia con la C maiuscola, creando una distanza infinita e appunto creando questo equivoco più o meno doloso che la cultura sia una roba noiosa, pesante, respingente. E invece quello che Mantova e tanti altri luoghi dopo, ma per me Mantova soprattutto, riesce a comunicare è che invece è tutt'altro, è vita, è relazione, è scoperta e soprattutto è divertimento in senso etimologico, no? Cioè la possibilità di essere trasportati in altri mondi, di essere divertiti. Quindi io sono molto contenta di essere qua e sono molto contenta anche che questo nostro incontro avvenga qua, perché c'è un suo perché.
1: Senti, Mantova in questa settimana diventa la città dei libri, fondamentalmente ci sono anche tante altre iniziative legate alla politica, alla riflessione, all'osservazione della nostra società, però è uno spunto per parlare del tuo rapporto con i libri. Io, questa è una domanda che faccio in modo molto ricorrente ai miei interlocutori, perché sono tanto incuriosita da come si diventa lettori nella vita, perché si diventa lettori in modi tanto diversi, si diventa lettori molto precocemente sia per tutta la vita, si hanno a volte degli anni, anche dei decenni di sosta, non lo si diventa per niente, ad alcuni anche questo capita. Ecco, tu però partiamo dall'infanzia, eri una bambina che leggeva.
0: Io ero una bambina che ha cominciato a leggere molto presto, ma veramente adesso non voglio darmi le arie da bambina prodigio, per carità, però io a 4 anni ho cominciato a leggere. Avevo la mia nonna materna che stava a Costigliole d'Asti, un paese appunto in provincia di Asti, lo dice la parola stessa, che era possedeva l'unica cartolibreria del paese, e io passavo del tempo con lei e quindi mi capitavano tra le mani i fumetti. Io mi ricordo la prima cosa di senso compiuto che ho letto nella mia vita era un numero del Monello settimanale per bambini che non esiste più, un episodio che si chiamava Piccola Eva, Occhio di Lince, e io giuro avevo poco più di 4 anni, e questo è uno dei ricordi, cioè come quando è nato mio fratello che io ho cercato di ucciderlo un anno dopo, cioè quelle robe lì, no? I ricordi, quelle cose. E questo è stato sempre nella mia vita, la lettura è stata imprescindibile, con dei momenti in cui ho avuto più tempo, dei momenti soprattutto dopo le figlie, io ho 3 figlie, insomma, figlie e lavoro, il tempo è diminuito, però per me leggere rimane una delle attività più belle della vita, e quindi sono molto contenta che ci sia stato proprio questo incontro col Festival della Letteratura, dove ci si nutre di questo e si cerca di comunicare proprio questo, che è una straordinaria botta di fortuna. Tante volte negli anni si è cercato di capire con genitori, con gli educatori, come si fa a far amare la lettura. Allora, la mia sensazione è che si debba proibirla, cioè tu devi dire guai a te se leggi questo libro, e forse funziona. E soprattutto credo che leggere non sia una cosa che, per carità, non si può imporre, ma forse neanche insegnare. Al massimo si può contagiare, ma deve essere qualcosa che viene naturale. Io penso che se tu stai in una famiglia dove quando si va via per il weekend o per le vacanze, la mamma, il babbo, insomma gli adulti mettono in valigia, oltre che le mutande di ricambio e la maglietta, un libro, forse è da lì che ti viene la curiosità, se non altro, perché se no rimani sempre questa dicotomia, questa frattura tra bisogna leggere, ma poi in casa non legge nessuno.
1: Ti racconto un episodio buffo, perché riguarda anche questo ciclo di interviste, perché tutte le volte che ci penso mi viene da ridere. Uno dei miei interlocutori durante queste interviste è stato Carlo Osso, la grande studioso, e nella frenesia della sua vita, perché poi tra Parigi, insegnamenti di qua e di là, a un certo punto mi aveva detto, l'avevo incontrato per pranzo in un buco di orario, e mi dice: ma ti rendi conto, Monica, che vita che faccio, non ho fatto neanche in tempo da passare da casa per cambiare i libri
0: È meravigliosa.
1: Una cosa che mi ha estasiato.
0: Non ho fatto in tempo a cambiarmi i libri, è una frase, cioè, citando la fonte, però bisogna assolutamente farne diffusione militante. È meravigliosa, bellissima, veramente. Grazie.

0: Oggi è il poi appunto andremo a parlare di te in modo più specifico, però oggi è il 12 di settembre, ieri era l'11 settembre, anniversario di tante cose, soprattutto insomma del crollo delle Torri Gemelle, ma ieri è mancata Emma Bonino, una donna simbolo per la nostra società e immagino anche per te, che tanto sei stata, poi vedremo se femminista o non femminista, ma comunque militante per le donne.
1: Ma allora, intanto anticipo, femminista sì, senza esitazioni e senza ripensamenti. Ogni tanto qualcuno mi dice: ma tu da ex femminista, perché ex? Secondo me il femminismo fa parte di una formazione e se ce l'hai avuta ti resta, non è che abiuri, no? una formazione. Comunque sia Emma, che ho avuto la gioia e il privilegio di conoscere e di frequentare anche un po', è stata una pietra miliare, davvero una specie di faro, anche perché era una donna di una tale intelligenza, di una generosità ma sobria. In questo io ho ritrovato il Piemonte della mia nonna e della mia mamma, no? E tra l'altro Emma era di Bra, esattamente come Carlin Petrini, che è morto pochi mesi fa. E mi sembra, da una parte, come dire, dolce che siano andati vicini, da un'altra continuiamo a perdere punti di riferimento. Ecco, questa è la mia sensazione di questi ultimi periodo, diciamo. Per cui in Emma Bonino abbiamo trovato una coerenza assoluta, un rispetto e un'onestà intellettuale davvero rari, ma anche all'interno di questa coerenza, la coerenza estrema di saper cambiare idea. Cioè, rispetto a certi temi, rispetto a certi impegni, rispetto a certi punti di vista. Quindi lei è stata un'enorme risorsa per questo nostro paese, enorme. Grazie a lei, a volte solo grazie a lei, si sono potuti fare certi passi, perché univa a questa capacità di visione, che non necessariamente era sempre, cioè io non è che l'ho condivisa in tutto quello che ha fatto, però comunque l'ho sempre rispettata moltissimo e ho sempre ammirato questa sua concretezza del fare, proprio da donna piemontese che in fondo perdersi in chiacchiere non è mai stato il suo, cioè aveva un certo graffiante riserbo nei confronti di chi si perde in chiacchiere, e poi aveva questa tenerezza assolutamente mai ostentata, anzi un pochino negata, che mi piaceva molto, e questa sua cosa di dire: sì, però non mi abbracciate, non è il caso. Appunto così piemontese ma anche così profondamente tenera, me l'ha resa una persona molto cara e quindi mi spiace tanto.

0: Lela Costa, raccontaci un po' te bambina, in che famiglia sei cresciuta, cosa vedevi dalla finestra, insomma qual era il paesaggio della tua infanzia, diciamo la tua città di elezione. Non so se tu sei nata esattamente a Milano, credo di sì, ecco, insomma sicuramente Milano anche città così cambiata nei decenni.
1: Ma io ho avuto un'infanzia, non saprei dire se particolarmente felice, sicuramente non infelice e non drammatica o traumatica, direi normale, una famiglia tradizionale con un babbo che lavorava in diversi compiti a livello di piccola managerialità, la mia mamma che invece diplomata in pianoforte, che insegnava musica, dava lezioni private, quindi la colonna sonora della mia infanzia sono stati soprattutto gli esercizi dell'Anon, le sonatine, le cose. Tra l'altro io ho imparato a suonare il pianoforte a 5 anni e a 6 ho smesso perché la competizione con mamma era troppo, però poi ho insegnato a suonare a mio fratello qualche anno dopo, si era rotto una gamba, quindi stava molto a casa, e invece mio fratello è andato avanti, ha fatto le medie in conservatorio, ha insegnato musica nelle scuole, quindi sono nata a Milano, ho continuato a vivere a Milano nonostante il mio mestiere a volte, come dire, avrebbe richiesto, si supponeva che avrebbe richiesto di spostarsi altrove. La mia città e le mie radici stanno lì, e quello che vedevo dalla finestra è una città che è molto cambiata. Intanto capisco che possa sembrare retorico, ma c'era una nebbia che non c'è più, la nebbia che sembrava davvero un bicchiere di Pernod, diceva qualcuno, ha scritto qualcuno, c'era un freddo che non c'è più, ma nonostante questo noi andavamo a scuola col cappottino, la gonnellina sotto, i calzettoni, e c'erano delle zone che allora, io stavo in una zona che allora era considerata non proprio periferia ma abbastanza, che adesso essendo ai confini con l'isola, che è un quartiere molto di moda e molto cresciuto nel tempo, invece è considerata centro. Quindi ho visto davvero una città che si è espansa in tanti modi. Poi io ho cominciato a vivere da solo abbastanza presto, ho cambiato molte case, come succede quando vivi da solo e non hai una dimensione stabile, e ho imparato a girare la mia città con i mezzi pubblici, e ne vado fiera. Infatti ho cercato di farlo fare anche alle mie figlie, perché credo che poi hai una, come dire, ti impadronisci della toponomastica della tua città e non ti perdi e la padroneggi. E sapersi muovere è importante, sapersi muovere in autonomia è sempre molto importante. Continuo a vivere a Milano, in un'altra zona, appunto vedo questi cambiamenti che a volte mi confortano e addirittura mi entusiasmano, altre volte magari, insomma, qualche interrogativo me lo pongo. Mi domando, memore di un meraviglioso esame all'università di geografia urbana e umana, se la mia città, come tante altre città, non stia abdicando un po' troppo al valore d'uso in favore del valore di scambio, che allora, insomma, si diceva così. E cerco di fare il mio per riuscire anche a restituire un po' a questa città, che comunque amo moltissimo, quello che innegabilmente mi ha dato. Per esempio, da alcuni anni ho la co-direzione artistica del Teatro Carcano, che è un teatro, corso di Porta Romana, un teatro di antichissima tradizione, coevo più o meno della Scala, ed è poco, insomma, un teatro grande a 1000 posti, e perché mi sembra giusto anche, appunto, restituire un po' quello che si è, rispetto a quello che si è avuto.

0: Prima dell'università che studi hai fatto?
1: Ho fatto il liceo classico e lo considero una delle botte di fortuna della mia vita, cioè per me tuttora quelli sono stati gli anni della formazione, non tanto della chiarezza su cosa volevo fare da grande, perché quello che io ho poi fatto da grande non stava proprio scritto neanche nelle mie pagine segrete del diario, proprio non lo sapevo, però mi ha permesso, cioè mi ricordo i 2 anni del ginnasio, ho studiato e basta. Poi invece ho cominciato anche a vivere, poi nel frattempo è arrivato il 68, insomma si è ribaltato il mondo, e avere vissuto quegli anni è stato un enorme privilegio, poi è arrivato appunto la pratica del femminismo e quindi questa condivisione della vita quotidiana con altre donne, altre ragazze, insomma. Quindi io ho avuto la fortuna di vivere in anni in cui la politica era considerata un esercizio molto alto ed era assolutamente etimologica, cioè la politica viene da polis, poi se vuoi la chiami appunto impegno civile che viene da civis, sempre di quello stiamo parlando, di comunità, tant'è che in realtà la mia scoperta di questa vocazione al palcoscenico è avvenuta nel modo più anomalo e meno canonico possibile, perché è il primo anno di università, mi sono scritta lettere, era nata a Milano l'idea di aprire un consultorio popolare di psicoterapia in un quartiere che mi guarda, un quartiere allora molto più popolare di quanto non sia adesso, perché si pensava che se volevi fare la rivoluzione doveva passare anche da lì, doveva passare attraverso una conoscenza dei meccanismi interiori, un cambiamento profondo proprio, no? Anche attraverso l'animo, la psiche. Morale, la faccio breve, questi corsi erano costituiti da lezioni teoriche e lezioni pratiche. Le lezioni pratiche erano dei colloqui simulati, no? Che si facevano, dei giochi di ruolo. Una volta che toccava a me, mi avevano raccontato la storia di una ragazza schizofrenica, non una storia drammatica, ho detto vabbè, io faccio la paziente, e ho avuto un successone, cioè continuavano a dirmi ma non puoi andare avanti ancora un po', e io incredibilmente mi sono resa conto, ma solo in quel momento, giuro, che sapevo fare una cosa che non sapevo di saper fare. E è stata una vera iniezione. C'è chi ce l'ha sulla via di Damasco, ce l'ho avuto sulla via di Niguarda, ma ho scoperto quello, e quindi ho detto beh, però vale la pena provarci, no? Capire se questa non sia un fuoco di paglia. Quindi, anche se già vivevo da sola, facevo dei lavori saltuari, mi sono iscritta all'Accademia dei Filodrammatici di Milano, che era comunque selettiva, quindi sono entrata, e poi da lì non ho mai smesso.
0: Senti, ma eri una bambina, una ragazzina timida, oppure avevi già una piccola vocazione all'esibizione?
1: No, bambina e ragazzina sicuramente timida, ma via via, cioè molto timida in famiglia, molto, molto riservata, direi, passavo per essere molto chiusa, però poi la dimensione sociale, non tanto dell'esibizione, ma proprio quella della condivisione, quindi le amiche, ha contato moltissimo per me, e poi questa, non lo so dove sia nato questo cortocircuito. Per molto tempo, tra l'altro, dopo aver scoperto la mia presunta vocazione, io mi sono sentita dire no, ma tu non potrai mai essere davvero un'attrice perché hai letto troppi libri, hai un sostrato culturale, invece l'attore deve essere il sacco vuoto che va riempito. E quindi ho fatto fatica a capire. Sicuramente mi ha aiutato, avendo questa storia di studi classici e comunque poi lette all'università, che in realtà mi sarebbe piaciuto non soltanto o non tanto interpretare dei ruoli, ma arrivarci anche attraverso la scrittura. E questa presa di parola è stata quella che poi mi ha permesso di trovare anche una mia dimensione, una mia riconoscibilità.
0: E tra i tuoi primi maestri in teatro c'è stato anche Ernesto Calindri,
1: sì,
0: vero?
1: È stato il mio insegnante di recitazione appunto all'Accademia dei Filodrammatici, e era veramente, veniva da un altro mondo. Poi rispetto, cioè io andavo, frequentavo l'Accademia dei Filodrammatici al pomeriggio, ma poi la notte andavo a fare i seminari di Grotowski dalle 9 di sera alle 5 del mattino, quindi era tutto un mondo, mondi che si contaminavano. Però sicuramente da quella scuola lì, da quella di Ernesto Calindri, ho imparato per esempio l'assoluto rispetto del palcoscenico. Il fatto che lui pretendeva che quando si fanno le prove, se anche tu c'hai una battuta nel terzo atto, diciamo nel secondo, devi essere lì dall'inizio e ascoltare tutto ed essere presente a tutto. E questa è stata una... Lì per lì non me ne sono resa conto, poi nel tempo ho capito che quella scuola lì è importante. Però a Calindri non sono mai riuscita a dare del tu, anche quando ci siamo rincontrati mi diceva ma siamo colleghi, maestro, va bene così.
0: Parte, diciamo, la messa in scena di uno psicodramma al quale tu fai riferimento, ma te lo ricordi il tuo primo debutto, la prima volta che sei salita su un palcoscenico in modo cosciente di un ruolo?
1: È stato lo stesso anno in realtà, perché sia per, diciamo, il saggio di recitazione finale dell'Accademia dei Filodrammatici, appunto con la regia di Calindri, e contemporaneamente avevo fatto la scuola di mimo di quelli di Grock con Maurizio Nichetti, infatti ci conosciamo da allora, e in cui dovevo fare un numero di puro mimo, cioè c'era una ballerina in scena e io dovevo fare una clownerice da clown, imitarla, e sono stata letteralmente sbattuta sul palcoscenico perché avevo un piccolo attacco di panico da Nichetti, quindi sì, quelli sono, me li ricordo perfettamente, e mi ricordo la grande emozione, quel po' di panico, ma infinitamente surclassata dall'enorme piacere di stare lì, cioè la percezione che il palcoscenico di uno, facendo uno spettacolo vivente con un pubblico vivente, quindi quella roba lì che ti giochi e che, se vuoi, anche molto effimera, no? Perché poi finisce, avrei voluto che fosse poi la mia dimensione di vita. Quindi quella è stata sicuramente un'altra iniezione.

0: Hai fatto riferimento alla parola scritta e tu l'hai molto praticata come scrittura per il teatro, insomma, soprattutto. Questo è un altro argomento che a me desta moltissimo interesse, perché vorrei una riflessione un po' articolata, perché sono sicura che tu ci hai pensato molto rispetto alla scrittura teatrale. Perché io, per esempio, che insomma, posso dire senza presunzione, credo di essere una lettrice forte, io leggo molto, sono una lettrice onnivora, io non riesco a leggere il teatro, cioè io non riesco a leggere Shakespeare, non riesco a leggere Chekhov, quasi, ora la dico in modo un po' estremo, e questo deriva da un tipo di scrittura completamente diversa, perché nonostante ora la grande, diciamo, moda, a volte anche solo necessità per motivi produttivi, di mettere in scena qualsiasi brano di letteratura, qualche volta efficace, ma io trovo che il più delle volte non funziona.
1: Ma a me sembra che tu abbia colto in realtà proprio il cuore della questione. Quando leggi un testo teatrale, a meno che tu non lo faccia professionalmente per una regia, un intervento, ti deve mancare qualcosa, perché manca qualcosa, altrimenti sarebbe un testo letterario. Capisco che sembra un segno della palisse, ma è così, no? Mi dispiace un po' per Shakespeare, che in realtà è un'altra categoria, anche Chekhov, ma Shakespeare è veramente un'altra categoria. Hanno ragione gli inglesi a dire che se tu c'hai un po' di Shakespeare te la cavi in qualunque situazione sociale della vita, perché però è giusto così, cioè quel qualcosa che manca, quel qualcosa che ti rende difficile la lettura, è proprio la messa in scena, perché poi il teatro si deve fare corpo, si deve fare suono, si deve fare visione, si deve fare tutto quello che serve. Infatti io, che ho fatto tanti monologhi nella mia vita, a un certo punto ho cominciato a dire: per favore, non definiamoli monologhi, sono spettacoli teatrali con un solo interprete, è un'altra roba. Il monologo è dovunque, appunto, dovunque io sia, prendo un microfono, salgo su una pedana, su...
0: Anche perché ne abbiamo molti esempi di questi monologhi.
1: Esattamente, anche, come dire, anche di comicità più o meno involontaria è molto efficace, anche perché sai, noi attori non abbiamo un albo professionale, dovremmo chiederlo, perché ormai, soprattutto a livello di comicità, c'è una concorrenza forse nata e sleale in tutti i campi della comunicazione, specialmente nella politica, no? Dove veramente si fa uso di tecniche, di mezzucci, se vogliamo, che sono rubati al nostro mestiere. Detto questo, l'idea dello spettacolo teatrale, il cui puro testo, appunto, deve essere in qualche modo monco, secondo me è cruciale, è proprio così. E così come sono d'accordo che non necessariamente una pagina letteraria funzioni nell'essere letta. Io ho fatto questa esperienza, ho fatto dei reading di poesie che sono difficili, e ricordo con grande piacere la lettura del Pranzo di Babette di Karen Blixen, che è uno dei racconti lunghi, romanzi brevi più perfetti che siano mai stati scritti. Ne ho fatte diverse letture, pura lettura, senza né una musica né niente, ma funziona perché c'è dentro una descrizione dei personaggi, dei luoghi, una drammaturgia, ti fa vedere, insomma, ma non credo che il trasferimento dalla pagina letteraria al palcoscenico sia automatico. Credo che ci vada. Per esempio, nella mia esperienza anche recente, un po' di anni fa, ho portato in scena Le nostre anime di notte di Kantarouf, romanzo meraviglioso di cui mi ero invaghita molti anni fa. E però c'è stata una riscrittura drammaturgica di Emanuele Aldrovandi, una regia di Serena Sinigaglia, avevo in scena con Melia Shilton, perché per esempio hanno anche fatto un film da quel libro, tra l'altro con Jane Fonda e Robert Redford, quindi, ma non rendeva minimamente quello che stava nel romanzo. La riscrittura teatrale è stata invece la scelta di far vivere i dialoghi laddove c'erano i dialoghi, ma sennò far raccontare a noi quello che c'era intorno, e quindi chiusi in una stanza, non c'era bisogno del fuori, lo vivevamo noi. Quindi credo che la drammaturgia sia fondamentale se vuoi passare da una pagina letteraria magari altissima a una dimensione teatrale, o comunque detta, letta, agita. Non sempre funziona.
0: Senti, mi sembrava interessante quello che tu hai detto, insomma, tu ora quest'ultima esperienza di cui stavi parlando in questo momento era a due voci, perché sì, appunto hai parlato del tuo coprotagonista Elia Shilton, però eravamo partiti dal fatto che tu molto spesso fai dei monologhi, e mi sembrava interessante, tra le righe si capiva che questo che tu dicevi, cioè che un monologo teatrale non è il contrario di un dialogo, perché l'interlocutore c'è.
1: Esattamente, uno spettacolo teatrale con un solo interprete deve avere tutte le caratteristiche di uno spettacolo teatrale, quindi al di là dell'allestimento, che è importante, non è lo stand up, non è che appunto dovunque sia, cosa che io ho fatto e continuo a fare con grande piacere, ma se faccio uno spettacolo deve avere tutti i crismi dello spettacolo e deve, come dire, mettere in campo tutti i codici anche per lo spettatore dello spettacolo teatrale, quindi le luci, la musica, la regia, i movimenti e tutto quanto. E credo che sia altro, e soprattutto credo, rispetto al monologo, appunto chiamiamolo stand up così ci capiamo, e credo che preveda incredibilmente anche stare costantemente in ascolto. Quando noi diciamo in ascolto del pubblico, sembra quasi che, come dire, andiamo a cercare l'approvazione o la benevolenza del pubblico e ci uniformiamo o ci modifichiamo in base a quella. Non è così, è proprio essere costantemente in relazione, perché se è spettacolo vivente con pubblico vivente, quello che lo rende un'esperienza unica è la relazione. Credo che non sia, divago forse un po', ma a me ha colpito che dopo il Covid, dopo quindi le pandemie e le chiusure, in realtà rispetto a tanti altri luoghi il teatro abbia ricominciato a vivere, forse perfino con maggiore intensità di prima, perché più o meno consapevolmente, forse del tutto inconsapevolmente, le persone si sono rese conto che quello che succede una sera, ogni sera in un teatro, o dovunque si faccia uno spettacolo dal vivo, in cui c'è appunto qualcuno sul palcoscenico e altre persone in platea, così com'è, non succederà mai più. È una roba unica. Così, con quella composizione, com'è, succede una volta nella vita, una volta al mondo. In un'epoca come questa, in cui tutto è tecnicamente riproducibile, il fatto di vivere un'esperienza unica è un piccolo tesoro, diventa un valore, e per questo credo, non per come dire editti o per imposizioni, ma per questo credo che il teatro, così come lo spettacolo dal vivo, vada protetto e comunque incoraggiato, perché è importante dare delle esperienze che non sono ripetibili, che non sono riproducibili.
0: Lella Costa, c'è da raccontarci qualche episodio sul palcoscenico proprio relativo a questo che tu dici, una volta che hai sentito una tensione particolare, un riconoscimento particolare, oppure un tuo momento di defiance, di debolezza?
1: Io ho avuto un momento non di defiance, proprio di panico assoluto, anche perché è stata una cosa che mi ha spaventato moltissimo. Non molti anni fa, ero in scena a Brescia, al Teatro Sociale, luogo che amo molto, con uno dei miei ultimi spettacoli appunto da sola, che è Se non posso ballare non è la mia rivoluzione, che con la regia di Serena Sinigaglia porta in scena, adesso credo che siano 105 donne che in qualche modo hanno segnato la storia del mondo, da Ipazia a Raffaella Carrà, in un'ora e un quarto, quindi è veramente una danza, questa frase di Emma Goldman dà proprio l'idea. E a un certo punto mi sono resa conto che sapevo perfettamente che cosa dovevo dire, ma non riuscivo a dirlo. Quindi probabilmente c'è stata una discreta sfasatura tra le mie sinapsi. È stato un momento di umiliazione pazzesca, di panico e poi di, sembra retorica, ma davvero dover piantare a metà uno spettacolo è un dolore. Infatti poi, siccome ho pianto molto, mi ha visto un medico e ha detto no, non è niente, succede. Sono tornata a casa ripetendo tutto lo spettacolo e poi la domenica successiva ho fatto due repliche per recuperare quella di quella sera, perché non sia mai che... Perché il pubblico ha il diritto di avere il meglio di te, il pubblico ha il diritto di avere ogni sera la stessa qualità di lavoro, la stessa qualità di spettacolo. Poi ti dicono, ma non vi stufate, che è curioso, non è ripetitivo, non è noioso fare sempre le stesse cose, a parte che tutti i mestieri lo sono in genere, molto ripetitivi e meno gratificanti del nostro, ma tu ogni sera, non è come l'insegnante, gli insegnanti sono dei miei miti da questo punto di vista, che hanno davanti sempre lo stesso uditorio, noi ogni sera sono persone diverse, quindi ogni sera ricominci e ogni sera l'ascolto di chi di fronte è fondamentale, non per appunto ricevere approvazione, ma per entrare in quella sintonia che poi permetta a ognuno di loro di andare a casa e dire beh, questa roba qui è stata unica, ecco, questo sì, per cui quel momento lì me lo ricorderò sicuramente per sempre.
0: E uno invece particolarmente gratificante? Io sono sempre invidiosissima degli applausi.
1: Sì, ecco, sì, però sai, anche lì gli applausi sono una cosa molto preziosa. Uno degli errori che noi tendiamo a fare è, tu monti uno spettacolo, fai 30 repliche e c'è sempre un applauso o una risata in quel momento lì. E poi succede che una sera non c'è. Ecco, noi non dobbiamo mai dare per scontato che succeda quella cosa lì, perché non è detto, perché un pubblico è fatto da persone diverse, ma soprattutto che vengono da dei posti dove succedono delle cose, dei paesi, delle città, delle giornate, e quindi tu non puoi sapere. Le persone viventi che stanno in una platea, anche inconsapevolmente, si influenzano l'una con l'altra, quindi però è bello, una delle cose più belle è quando, cioè, tu scrivi una cosa e ci crei magari una battuta che secondo me è molto bella, fa molto ridere. In genere, se non fa ridere e non piace, non è colpa del pubblico, è colpa tua. Però quando magari per la prima volta una cosa su cui tu hai puntato e che secondo te dice, e c'è anche solo una risata solitaria, in quel momento davvero hai la sensazione che stai facendo qualcosa di bello, di importante.

0: Nella Costa, tu vieni considerata una attrice brillante, comica anche, e vorrei sentirti dire qualcosa sul riso. Intanto, vabbè, da un certo punto di vista sei stata una pioniera, perché comiche donne della tua generazione, perlomeno in Italia, non è che ce ne fossero, c'erano.
1: No, allora ce n'erano e grandissime. C'è stata innanzitutto Franca Valeri, che non sarà mai abbastanza celebrata per quanto mi riguarda, ma c'è stata anche Franca Rame, Monica Vitti nel cinema, cioè anche molto brillanti. La differenza di cui io mi faccio minimamente, non dico che mi vanto, ma insomma, è che io forse per prima perché era una cosa già poco frequentata anche dagli uomini, cioè quello che adesso si chiama stand up e lo fanno tutti, quando ho cominciato io le donne non lo facevano. Quindi questo coraggio, anche questa sventatezza di salire su un palco senza il filtro, il diaframma di una maschera, di un personaggio, è una cosa che ti espone tanto e a cui appunto il pubblico non era probabilmente tanto abituato, e quello è stato un passaggio importante però, ho sicuramente sempre avuto la cifra, non tanto della comicità, sicuramente dell'ironia. Io faccio diffusione militante della definizione di ironia che ha dato Romain Gary, e ne approfitto anche di questa. Romain Gary ha scritto che l'ironia è una dichiarazione di dignità, è l'affermazione della superiorità dell'essere umano su quello che gli capita. Avrei, guarda, dato qualunque cosa per averla scritta io, ma mi limito a diffonderla. Ecco, questo uso dell'ironia e questa sintonia che si crea col pubblico quando colgono, sai, scrivere soprattutto, stare su un palcoscenico è un atto di seduzione, e quindi è un atto arbitrario. Sei tu che pensi, speri che questa seduzione nei confronti del pubblico, ma non lo sai come andrà. Quindi ci vuole parecchio coraggio, appunto, forse un po' di sventatezza. Riuscire a farlo attraverso la risata, non lo so, questo lo diceva anche Franca Valeri, nel momento in cui senti il pubblico ridere è come... Hai la sensazione, capisci che cos'è avere il potere.
0: Però non ti sembra, ora magari dico cose un po' sgradevoli, non ti sembra che in questo nostro tempo, perlomeno a teatro, si rida un po' troppo, un pochino a sproposito certe volte, che non sia anche una forma di nervosismo, vorrei dire, di incapacità, di silenzio? Perché io a volte trovo che una sproporzione della fragorosità delle risate rispetto a ciò che viene detto e visto.
1: Assolutamente, questo credo che sia anche un pochino figlio di una, non lo so, di una modificazione che c'è stata, per cui quando ho cominciato io la comicità, o comunque in generale, si misurava attraverso il teatro, no? Cioè passavi da lì, poi nel caso, però poi a un certo punto è nata la televisione, è nato Drive-In, tutte quelle trasmissioni. Quindi oggi la bravura o l'efficacia di un comico si misura attraverso la televisione o attraverso i social. Il teatro viene dopo, è difficile che venga prima. E comunque quella cosa che tu hai detto è sacrosanta. C'è una specie di isteria o una specie di rimozione di tutto quello che potrebbe sembrare. Non è che voglio chiamarmi fuori, ma credo di avere sempre fatto un tipo di comicità o di ironia abbastanza diverso. Sicuramente che non punta sulle battute e che sicuramente prevede un pensiero dietro. E un uso del linguaggio, proprio della lingua italiana, in questo senso, tra i miei maestri, oltre che Franca Valeri, c'è Dario, Dario fa per altre cose, ma c'è Walter Chiari. Allora, se tu vai a vedere adesso dei pezzi di televisione che faceva Walter Chiari, ma non glieli farebbero fare, ma neanche, cioè duravano 20 minuti e le battute rispetto alla costruzione del linguaggio erano molto poche. C'è stato un deterioramento e soprattutto c'è stata questa rincorsa costante alla brevità. No? Per cui 3 minuti, 3 minuti in televisione sono tantissimi, ho capito, ma non riesci a mettere insieme neanche un minimo di ragionamento. Quindi è verissimo, spesso la risata un po' isterica nasce da una parte, è una specie di esorcismo, non mi vorranno mica far pensare, non mi vorranno mica. E poi però credo che ci sia anche una complicità da chi sta sul palco, che se non hai quel quantitativo, è come in Monsters & Co., per fare delle citazioni, visto che è un meraviglioso film di animazione in cui c'è un luogo immaginario in cui ci si nutre del pianto dei bambini, perché il pianto dei bambini fa salire la ricarica energetica. Quando si rendono conto che li si può far ridere ed è uguale, anzi che l'energia è persino di più, ecco, questa è però il rischio è questo, che ci si concentri unicamente sul riscontro, no? È come la cosa di Petrolini, bravo, grazie, ecco, quella roba lì non va bene.

0: Senti, questo naturalmente non tanto per quanto riguarda la cosa, il tuo lavoro, ma in generale il panorama dello spettacolo. Come ci si mette eticamente, come si dà un limite a quello che può essere poi il rispetto per gli altri, la volgarità, l'eccesso gratuito?
1: Ma sai, quella è sensibilità personale, etica personale, e non credo che si debbano, allora, qualunque cosa che possa rievocare l'idea della censura, soprattutto in teatro, è offensiva. La censura è sempre offensiva, in particolare in teatro, che è, per, come dire, per antonomasia è il luogo della libertà, no? Tu metti in scena una cosa e il pubblico sceglie, pagando per di più, quindi si assume il diritto anche di disapprovare, di fischiare, di andarsene addirittura. Quindi la censura no, credo che dipenda dai valori che uno si dà, e che non sono, è quello che considera non negoziabile, che può avere a che fare semplicemente col buon gusto, col rispetto degli altri, con la ritrosia a ferire gratuitamente. Per esempio, io trovo che ci sia in giro una tanta volgarità cattiva, non so, tanta aggressività poi travestita da ah no, ma è una battuta, ho capito, ma intanto hai detto una roba feroce e gratuita. Quindi io credo che forse sì, forse è la gratuità di una certa violenza volgare, che io penso, spero di non averla mai praticata, e comunque da questo punto di vista non mi avranno, mi dispiace, anche perché ho molta stima del pubblico e posso, come dire, a ragion veduta, visto che da tanti anni vado in giro e per fortuna i teatri dove vado sono sempre piuttosto pieni, e non si merita questo, si merita rispetto, si merita appunto, e si merita lavoro. Troppo spesso vanno in scena o vanno in onda o si vedono delle robe raffazzonate, poco curate, in cui non percepisci il lavoro che invece è indispensabile, anche se sei un gran talento naturale. Il gran talento naturale, l'apparenza è ma gli vengono fuori così. No, non ci vengono fuori così. Puoi imbroccare un'improvvisazione una sera e guai se ci riprovi la sera dopo, perché invece c'è il lavoro dietro, c'è il lavoro. La comicità è vero che è, se non aritmetica, però matematica. E io lo so quando sto facendo un pezzo che è costruito in un certo modo per provocare una reazione divertita, addirittura la risata o l'applauso in un certo punto. Quando io sbaglio, e lo so che sbaglio, e sbaglio una roba infinitesimale di tempi, per esempio, so perfettamente che quella sera non ci sarà l'applauso e non ci sarà la risata, ma la responsabilità è mia. Quando sento dire ah, che stasera c'è un brutto pubblico, mi innervosisco, no? Perché non esiste il brutto pubblico, ci siamo noi sul palco, la responsabilità è nostra.

0: Senti, Leila Costa, torniamo a parlare un po' di donne. E tu hai fatto cenno a un tuo spettacolo relativamente recente, che come idea nasceva da un libro di Serena Dandini, esatto. E che hai portato in scena con grande successo, e questo ci arriveremo. Però partiamo un pochino più da lontano. Tu hai detto che ti senti fieramente femminista, anche se questa parola ha cambiato significato, valenza, probabilmente.
1: Ne ha assunte molte, diciamo.
0: Molte, magari per anche le nostre figlie, significa una cosa diversa, e suona forse anche come termine un pochino fuori tempo, ma non quello che comporta. Però io ti voglio sollecitare su due cose, una più frivola e una più sostanziale. Allora, quella più frivola: tu fai parte di una generazione di donne impegnate politicamente, militanti, in cui perlomeno quando si era giovane, tu forse qualche anno più di me, ma pochi più di me, voglio dire, l'importante era essere apprezzate per altro rispetto all'aspetto fisico, anzi c'era una tendenza quasi ad imbruttirsi, a trascurarsi, a coprirsi più che a vestirsi. E invece tu da sempre sei una donna molto elegante, io tutte le volte, sì, insomma, curatissima nell'aspetto, molto elegante. E poi tu ti sei sempre sentita e molto rivendicato sempre con orgoglio, con impegno, il tuo ruolo di madre, cioè ti sei sentita una donna molto materna, oltretutto tre figlie non sono poche per conciliare col tuo lavoro. Ecco, su questo aspetto più frivolo e questo più sostanziale dell'essere donna in quest'epoca.
1: Allora, intanto io posso parlare per me, per una generazione che veramente adesso lo so che dovremmo levarci dalle scatole perché siamo ingombranti, però d'altra parte io ho la mia cartina di tornasole, finché mi vengono a vedere a teatro, vuol dire quando non verranno più smetterò. Allora, sul gioco non tanto della bellezza, ma insomma per esempio il gioco della moda, dei dettagli, è un gioco che a me è sempre piaciuto, anche negli anni in cui io non mi sono mai coperta e basta, con zero lire, allora c'erano le lire, però mi è sempre molto piaciuto quel gioco, che se vuoi è un gioco che ha a che fare con la seduzione, con l'immagine di sé, di cui non vedo perché dovrei prendere delle distanze. Mi fa molto piacere, e me lo dicono spesso le donne, quando come mi hai detto tu, sei sempre elegante. Quella è una cosa, perché è un gioco che tu fai, magari facendo attenzione, visto che ci abbiamo una certa, a non essere patetica, a non essere ridicole, ma a mantenere quel gusto lì. Quindi su questo sono abbastanza tranquilla e contenta. La mia maternità, le mie maternità sono state, se vuoi, un po' una trasgressione rispetto a questo mestiere che mi ero scelta di fare. Quindi le mie figlie sono state molto amate, molto volute, e forse più con, almeno all'inizio, con un rapporto da amanti e non da affetti stabili, lo sono diventate nel tempo, ma era per me trasgressivo fare addirittura tre figlie. Credo di essere stata una madre che ce l'ha messa tutta, ma per certi versi probabilmente pessima, molto ingombrante, però è andata così.
0: Ognuno si tiene la sua, poi.
1: Poi questi conti qua si fanno ma tanto dopo, ecco. E poi faccio fatica a dire questa cosa, perché mi sembra di fare, come dire, delle classifiche. Io non mi permetterei mai di pensare che una donna debba avere dei figli per essere per me è stato così. Mi sono resa conto che senza quel pezzetto non mi sarei sentita completa, non dico realizzata, che è un'altra parola, non si può più sentire, e quindi l'ho fatto, ma continuerò, se posso, a battermi perché ogni donna possa essere messa nella condizione di poter scegliere. Credo che niente sia importante come la scelta, quindi niente sia importante come essere aiutate e aiutati a individuare veramente le proprie vocazioni e i propri talenti, dovunque ci portino. Tra l'altro credo che questo dovrebbe fare la scuola, ma mi rendo conto che è fantascienza pura proprio. Sì, e in questo senso per me la maternità è stata un'esperienza meravigliosa, devastante, perché tre femmine, puoi immaginare, le loro adolescenze me le ricordo ancora come un incubo, però ne valsa la pena, altro che.
0: Sei anche nonna?
1: Sono anche nonna, per ora, di una sola bimba che compie 5 anni tra poco, e che non immaginavo che fosse una tale cotta, proprio, sono veramente stato un regalo enorme della vita, e proprio sì, una roba bellissima.

0: Allora, ritorniamo un po' a questo spettacolo che tu hai fatto, tanti ritratti femminili di donne molto spesso misconosciute, ci sono tanti campi, soprattutto io anche proprio di recente mi ricordo di una mostra molto interessante, anche soprattutto in campi anche scientifici, certo. Soprattutto in cui veramente non sono state, non è stata data voce alle donne, quindi di questo vorrei sentirti parlare più nel dettaglio. E poi però in modo invece più, vogliamo dire, polemico, su questa, cioè io per carità non sono assolutamente d'accordo che su certi aspetti che anche il politically correct ci ha insegnato, a certe cose che, dalle quali non si può derogare, però io a volte un pochino fatico con certi eccessi, cioè io sono arrivata veramente anche nel mio lavoro a vivere con mano delle situazioni un po' paradossali, tipo non hai citato il nome di una traduttrice che trovata per strada che mi aveva aiutato a tradurre 30 secondi. Perché era una donna, ora voglio dire, era una gentilissima che si era prestata, ma non era il contesto. Ecco, ci sono a volte degli eccessi che secondo me fanno un po' perdere di vista la sostanza delle cose, perché la lingua è importante, ma credo che anche la lingua abbia bisogno di tempi per cambiare, cioè si cambiano delle situazioni, cambieremo delle abitudini, però non necessariamente credo di dover essere messa all'agonia se una volta dico ascoltatori e non dico ascoltatrici ed ascoltatori, ecco, cosa che probabilmente tra un anno saprò fare, oppure faranno in automatico le persone dopo di me.
1: Ma questo è sicuramente un tema sensibile. A me sembra, e lo dico allora, penso che le parole e le cose sarebbe meglio che se coincidessero e che la forma e la sostanza coincidessero. Mi sembra che alcune volte, in alcuni casi, tutto questo attenga unicamente alla forma e la sostanza sia molto più indietro, cioè non ce la si può cavare semplicemente usando la desinenza in A, come diceva Carlo Dossi, no? Cioè non basta per essere sicuramente delle persone corrette, rispettose, leali, attente, avere tutte le desinenze giuste e citare tutti i nomi e usare la schwa o quello che è, no? Allora, ho pensato per un po' di anni della mia vita che prima delle parole sarebbero cambiate le cose, quindi fino a che non fossero cambiate le cose, le parole avrebbero faticato a cambiare. È anche vero che nel frattempo sono cambiate le cose, le donne hanno avuto accesso a professioni alle quali prima non avevano accesso, e quindi ti dicono, ah, però dire sindaca suona strano. Certo, perché prima non c'erano, adesso ci sono, c'è la parola, usiamola. Mi fa ridere quando dicono, ah, avvocata, che fastidio, scusate. Avvocata sta in una delle preghiere della religione cattolica, che è salve regina, orsu dunque avvocata nostra, quindi voglio dire, più sdoganata di così, è vero che fai fatica, però poi vabbè, mi ricordo un meraviglioso incontro con Michela Murgia un po' di anni fa, in cui c'era anche Serena Dandini, in cui lei ci ha proprio dimostrato che invece proprio è importante forzare anche il linguaggio, proprio perché diventi quasi un automatismo. Detto questo, non credo che possa diventare una gogna, ma anche perché non necessariamente la forma corrisponde alla sostanza. Cioè tutti questi che magari spesso sono uomini o magari sono anche donne, che si fanno un punto d'onore di essere impeccabili dal punto di vista della forma, poi però voglio vedere appunto come declinano questo rispetto, questa parità nella vita, come lo fa. Quindi sicuramente è importante.
0: Serve poi per non abbassare la soglia in un paese, esatto, da questo punto di vista spaventoso come il nostro, perché con questo numero di femminicidi che è da record.
1: Guarda, a proposito della parola femminicidio, dunque io nel 2000, mi ricordo, sì, avevo fatto con Gabriele Vacci su un nostro Otello, in forma di appunto messolo in scena, che abbiamo riproposto un paio di stagioni fa. E quando l'abbiamo rimesso in scena, sì, 2 o 3 stagioni fa, quando l'abbiamo rimesso in scena, perché già allora avevamo pensato che una chiave di lettura potente potesse essere proprio quella del linguaggio, l'uso del linguaggio che fanno Otello, il Moro, che è un immigrato, è uno straniero, e quindi quella lingua lì l'ha imparata e quindi la rispetta e la venera, e Iago, che invece è chiaramente un avanzo di galera, ma con quella lingua mente senza problemi. Quindi la manipolazione del linguaggio è anche il tema del femminicidio. Ecco, quando l'abbiamo portato in scena la prima volta, la parola femminicidio non esisteva. Quando abbiamo ripreso lo spettacolo, esisteva la parola femminicidio, ma non è stata semplicemente un'operazione di facciata o di forma, è proprio cambiata la percezione di un evento che esisteva già e che non aveva un nome,
0: che ora si rischia di nuovo di cancellare come nome, perché non vuole essere cancellato, cioè ci sono proposte di cancellarlo come reato.
1: Sì, che se vai a vedere, mi ricordo in questo senso una chiacchiera, insomma non una discussione, un confronto con Bauro, il bignettista, che sosteneva ai primi tempi di questa roba, avevo presentato un suo libro, che non esisteva il femminicidio, perché era una, ma lo diceva in totale buona fede, è un omicidio, quindi c'è già una...
0: Mannacci, quello che diceva Mannacci.
1: Sì, beh, però lui, gli ho detto, vai a vedere, era insomma, parecchi anni fa, quindi insomma era anche un po' più legittimato, dopo 3 giorni mi ha chiamato, hai ragione, è una roba intollerabile, cioè una cosa che, ecco, c'è bisogno di una parola per dire quella roba lì, che è l'uccisione di un uomo, da parte di un uomo, di una donna, in quanto donna, che è quello che vediamo succedere tutti i giorni. Quindi l'importanza di questa esattezza delle parole è veramente fondamentale. Detto questo, non deve diventare né una gabbia né un alibi, soprattutto non deve diventare un alibi. Dico le parole giuste, quindi mi comporto in modo giusto. No, deve essere il contrario. Tu comportati in modo giusto e le parole giuste poi, come dire, ti verranno, e se non saranno proprio impeccabili non importa, perché forse le azioni, come diceva Carlo Marx, le persone non si giudicano da quello che dicono che dicono o pensano di dire, ma da quello che fanno, e quindi forse facciamo, cioè comportiamoci di conseguenza. Quindi massima allerta sempre.
0: Senti Nella Costa, quando andrà in onda questa intervista tra qualche settimana, noi ci saremo già incontrate in un'altra occasione.
1: Sì, che,
0: sì, perché tu quest'anno sei stata insignita del premio Saverio Tutino dell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, e anche questa uso l'assegnazione di questo premio per farti una domanda sulla memoria, perché il tema della memoria è molto frequentato in questi anni, anche quello a volte un po' a sproposito, perché se ne parla tanto, esiste una memoria negazionista molto diffusa, e poi c'è qualcosa, un valore aggiunto secondo me quando i miei interlocutori sono attori, perché per gli attori la memoria è anche un'altra cosa. È una tecnica, un modo di essere, una pratica quotidiana, e quindi vorrei una riflessione proprio da parte tua sul tema della memoria, perché bisogna praticare la memoria. Alcuni sostengono che bisogna anche praticare l'oblio, e anche questo è interessante, perché a volte un po' di leggerezza è anche legata all'oblio. Ecco, su tutte queste cose intanto partiamo dalla memoria di un attore, perché a me già la formula fare memoria mi affascina.
1: Ma la memoria dell'attore, la memoria di questo mestiere, è una memoria appunto tecnica, professionale, che ahimè nulla a che fare col deterioramento della memoria nella vita quotidiana, che invece è un percorso inevitabile della vita, no? La memoria, immagina come un armadio, come un cassetto gigantesco, a un certo punto è troppo pieno e non ci sta più tutto. Invece la nostra memoria, appunto il fare memoria, è qualcosa di, in realtà, di molto più semplice. A me colpisce sempre molto che magari alla fine di uno spettacolo complicatissimo in cui ho fatto cose così, quello che la gente mi dà, ma come fai a ricordarti tutto? Quella è proprio la parte facile. Mi colpisce che stupisca così tanto, perché la parte facile è perché quello fai memoria, cioè leggi, rileggi, leggi ad alta voce, quindi contemporaneamente hai la memoria della parola scritta e della parola riascoltata, poi vai in scena e la memoria te la fai a ogni santa replica. Quindi non è quello che fa la differenza nel nostro mestiere. E soprattutto, ahimè, verifico con orrore che non è quella che ti salva nella vita quotidiana dall'oblio, no? Del fatto che la memoria si perde, la memoria diventa più selettiva, tendi a dimenticare le cose più recenti mentre conservi i ricordi del passato. Quello ci sta. Quanto al... Io nel 1990, penso un po', ho fatto uno spettacolo che si chiamava Mal Sottile, e che non era uno spettacolo sulla tisi, ma era appunto sulla memoria, perché per me è uno dei temi forti e più coinvolgenti, anche più emozionanti della vita. Penso che davvero senza memoria, senza consapevolezza della memoria, non si vada da nessuna parte. Però temo anche, come hai detto tu, che ci sia da una parte una mitizzazione del questo. Cioè, mi sembra un libro di Julian Barnes che ho letto da poco, in cui la premessa è proprio quella di questo patologia quasi che ogni tanto qualcuno incappa, che è questa specie di ipermnemosi, cioè ti ricordi tutto. Cioè ti ricordi tutto. tutti i caffè che hai bevuto nella tua vita, tutti i gelati che hai mangiato, tutte le persone che hai baciato, sarebbe un inferno, no? Sarebbe impossibile vivere così. Allora credo che da una parte la memoria sia selettiva di suo, ma dall'altra noi a un certo punto, esattamente come quando si fa ordine in casa, no? Che decidi che di certe cose ti devi liberare, decidessimo un po', come dire, quasi chirurgicamente, che certe cose magari le teniamo, ma non possono più far parte della materia viva di cui ci nutriamo, perché sennò il rischio è il passatismo, la nostalgia, il rifugiarsi in quella cosa lì e non saper vedere quello che ci accade intorno, che magari non è molto bello, o magari per noi che appunto veniamo da un po' più lontano, abbiamo fatto più chilometri e diventa difficile da decifrare, magari non è più il nostro linguaggio, pazienza, però questo non ci deve impedire di provarci, di restare accesi, di restare in sintonia, di restare in relazione. Il fatto che la memoria possa diventare un vizio assurdo, per dirla con Cesare Pavese, bisogna prestarci un po' di attenzione.
0: Un'ultima.
1: In sintonia, di restare in relazione. Il fatto che la memoria possa diventare un vizio assurdo, per dirla con Cesare Pavese, bisogna prestarci un po' di attenzione.
0: Un'ultima domanda sulla.

0: è più facile mantenere, ma forse magari è solo un'impressione soggettiva e tu puoi smentirmi, anche delle persone care scomparse è più facile ritrovare le immagini, gli sguardi, il suono della voce a volte un po' si perde, non lo so se è vero o no. Comunque, ecco, il tuo rapporto con la voce, con la tua voce.
1: Ma allora io mi rendo conto di partire da una situazione privilegiata perché ho avuto in sorte una voce di suo piuttosto gradevole, diciamo, piuttosto con delle belle tonalità, un suo calore. Ovvio che poi ci ho lavorato, ho imparato ad usarla. E ovvio che lo faccio per il mestiere. Per esempio, l'ultimo spettacolo, che peraltro porterò ancora in scena nei prossimi mesi, sempre con la regia di Serena Sinigaglia, con cui abbiamo debuttato a Siracusa al Teatro Greco l'anno scorso, che è la Lisistrata di Aristofane, in cui io faccio Lisistrata. Serena ha scelto questa chiave di regia in cui poi in realtà siamo solo in sette in scena nell'edizione, diciamo, indoor, invernale. I vecchi e le vecchie che fanno tutti i personaggi sono sempre molto su di giri, diciamo, si muovono e hanno delle voci dai picchi alti, e anche un po' confuse. E allora la mia Lisistrata, ho proprio trovato un tono invece molto più basso, molto più, come posso dire, saldo, che deve essere insieme rassicurante, deve essere insieme consapevole, e mi rendo conto che è un lavoro meraviglioso ed è una cosa che costruisce drammaturgia, anche se poi il pubblico non si accorge di quel dettaglio, però funziona così. Quindi la consapevolezza e l'uso della propria voce per chi fa il nostro mestiere è indispensabile. A me capita di essere ipersensibile alle voci, cioè a volte faccio fatica a frequentare persone perché hanno una voce che proprio non sopporto, mi dà i nervi, proprio. Però è brutto perché intanto non è colpa loro, poi non è detto che si debba per forza lavorare sulla propria voce, però trovo che chiunque faccia un mestiere pubblico che lo porta ad avere una comunicazione dovrebbe farci un pochino attenzione, non all'addizione, non a quelle cose lì che possono sembrare, poi diventano appiccicate lì e danno fastidio, però un uso sapiente della voce, magari sulle missioni, facendosi aiutare, ma se fai comunicazione, se parli alle persone, credo che un piccolo lavoro sarebbe opportuno farlo.
0: Oltre che sulla voce, tu hai delle forme di esercizio, di training prima degli spettacoli, oppure nella vita quotidiana, oppure sei una sciagurata totale?
1: Sono la seconda che hai detto, sono una sciagurata, non ho mai fatto training, continuo a non farlo, ma non faccio neanche, cioè il massimo della mia attività fisica è che cammino, però vado in scena quasi tutte le sere, che è una discreta prova. Sono incantata da tante mie colleghe e miei colleghi che vedo, che invece arrivano, fanno, ma io non ne sento il bisogno, magari sbaglio, non sto giudicando assolutamente nessuno, però no, no, non fa per me. Per me comincia quando si apre il sipario e tutto si gioca in quell'ora e mezza, in quelle 2 ore lì, è per quelle che io molto spesso, come dire, imposto la mia giornata.
0: Va bene, allora ora virtualmente lo chiudiamo questo piccolo sipario e io invece applaudo.
1: Grazie, l'applauso è arrivato tutto, grazie mille.

E con questo valzer di Fred Hirsch si conclude l'incontro di Monica D'Onofrio con Lella Costa, ovvero La vita che mi diedi di questa domenica, naturalmente riascoltabile con l'app Replay Sound. C'è proprio una playlist che vi può far viaggiare e incontrare le tante personalità con cui Monica D'Onofrio ha conversato in questi anni. Ce ne sono davvero tantissime, appartengono a tutti gli ambiti della cultura, dello spettacolo, della scienza. Sono arrivati ancora dei messaggi per la nostra conversazione con Paolo Scarnecchia di tanto entusiasmo, qualcuno che ci correggeva, ma non è Filippo il Bello, è Filippo il Buono, Duca di Borgogna, è proprio lui, a lui è dedicato la prossima, al suo ambiente musicale, la prossima edizione di Laus Polifonie, e ne parleremo ancora con Paolo Scarnecchia. Ma Radio 3 Suite è arrivata direi alla fine anche per questa serata, una serata che come sempre è stata realizzata dalla redazione composta da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco, curata da Monica D'Onofrio, con il lavoro per tutta la serata alla console di Gabriele Cioni e di Fabio Melis, e naturalmente con la regia di Valerio Giannetti. Andrea Penna vi dà appuntamento alla prossima settimana. Domani trovate Guido Barbieri, noi ci ritroviamo sabato se volete, e potete restare in compagnia di Battiti.

Africa Express presents by Dora, questo è il titolo del disco che vi abbiamo proposto in apertura qui a Battiti, un disco del 2025, un lavoro partecipativo come è nella natura del progetto ad assetto variabile guidato da Damon Albarn. In questo caso nel brano che abbiamo ascoltato, Invocation, c'erano oltre allo stesso Damon Albarn anche Joan as a Police Woman, Onipa, Otim Alfa e Jupiter Bocongi. Con questo brano arrivano anche i saluti di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi e Simone Sottili. Vi ricordiamo che potete ascoltarci anche in streaming, in diretta o in differita utilizzando la piattaforma app e web Rai Play Sound, che potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le anticipazioni e le scalette delle puntate quotidiane il riferimento è la nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. The World is My Land cantava Jupiter Bocongi nel suo primo disco, un brano ripreso anche in questo concerto che ascolteremo a breve, perché questa notte la dedichiamo proprio alla musica dal vivo, come succede quasi sempre nelle domeniche di Battiti. E quella canzone rifletteva proprio l'esperienza di Jean-Pierre Bocongi, in arte Jupiter, nato a Kinshasa nella Repubblica Democratica del Congo, ma cresciuto prima a Dar es Salaam, quindi in Tanzania, e poi a Berlino Est, viaggiando con il padre che era un diplomatico. Un'esperienza che lo ha segnato e che gli ha permesso poi di ritornare in Congo a 17 anni con uno sguardo curioso, fiero, ma soprattutto molto molto libero. La libertà con cui ha poi associato il soul americano che aveva ascoltato in Germania negli anni 70 con il soukous, ovvero la rumba congolese pervasiva in un'ampia fascia del continente africano, per il suo ritmo invitante e contagioso soprattutto per i ballerini. Non a caso il termine soukous viene dal verbo francese secouer, quindi scuotere. Jupiter, però, questo appunto il nome d'arte preso da Jean-Pierre Bocongi, non si è fermato al genere più popolare del Congo, ma è andato oltre esplorando la grande ricchezza musicale del paese e poi incontrando sulla sua strada tanti musicisti con cui ha collaborato. Si va dal già citato Damon Albarn a Robert Del Naya, ma anche a Warren Ellis tra gli altri. Noi vi proponiamo questa notte un concerto di Jupiter Bocongi insieme al suo gruppo Okwes, che in lingua kibunda del Congo significa nutrire, e proprio per questo Jupiter ha scelto questo termine per indicare il proprio stile musicale come un nutrimento per l'anima e per il corpo. E allora noi li ascoltiamo, i Jupiter and Okwes, in una registrazione effettuata il 30 marzo del 2025 all'Over the Border Festival di Bonn in Germania, con Jupiter Bocongi alla voce. Ci sono Richard Kabanga Kazon e Eric Malumujinda alle chitarre, Yende Balamba Bongogo al basso e alla voce e Montana Kinunu alla batteria e alla voce. Buon ascolto.

Gli applausi del pubblico presente al Over the Border Festival di Bonn in Germania per Jupiter and Aquas in questa registrazione effettuata il 30 marzo del 2025 che vi stiamo proponendo questa notte a Battiti. Continuiamo ad ascoltarli.

0: you.
1: Energia e groove, dall'intreccio delle chitarre alla propulsione materica del basso fino al ritmo serrato della batteria, tutto o quasi porta a muovere il corpo nella musica di Jupiter and Aquas, che abbiamo ascoltato insieme qui a Battiti su Radio 3 in una registrazione effettuata all'Over the Border Festival di Bonn in Germania il 30 marzo del 2025. Il gruppo, guidato da Jupiter Bukonji alla voce, vedeva anche alle chitarre Richard Kabanga Kazonga insieme a Eric Malumalu Mujinda, e poi al basso e alla voce Yende Balamba Bongogo e Montana Kinunu alla batteria e alla voce. Vi salutiamo con un altro brano tratto dallo stesso disco che vi abbiamo proposto in apertura, Africa Express, un gruppo che vede anche la presenza di alcuni membri dei Jupiter and Aquas, ma non in questo brano che si intitola Defiant Ones. Il disco è Africa Express Presents by Dora, è uscito per World Circuit, e con questo ascolto arrivano anche i saluti di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi e Simone Sottili, e una buonanotte e un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 3.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno.
3: Hector Berlioz, Benvenuto Cellini, Ouverture, opera 23. Allegro deciso con impeto, larghetto, tempo primo, animato. Orchestra Sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.

0: Di Hector Berlioz avete ascoltato Benvenuto Cellini, Ouverture, Opera 23. Orchestra sinfonica della Radio di Colonia, diretta da Gary Bertini.
1: Wolfgang Amadeus Mozart. 5 fughe per quartetto d'archi K405. Trascrizione di fughe dal clavicembalo ben temperato di Bach, libro secondo. Numero 2, in do minore, Bach Werke Verzeichnis 871. Numero 7, in mi bemolle maggiore, Bach Werke Verzeichnis 876. Numero 9, in mi maggiore, Bach Werke Verzeichnis 878. Numero 8, in re minore dall'originale in re diesis minore, Bach Werke Verzeichnis 877. Numero 5, in re maggiore, Bach Werke Verzeichnis 874. Quartetto Hagen, Lukas Hagen e Rainer Schmidt, violini, Veronika Hagen, viola, Clemens Hagen, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato 5 fughe per quartetto d'archi K405, trascrizione di fughe dal clavicembalo ben temperato di Bach, libro secondo. Quartetto Hagen, Lucas Hagen e Rainer Schmidt, violini, Veronica Hagen, viola, Clemens Hagen, violoncello.
1: Giovanni Lorenzo Gregori. Concerto grosso, opera seconda, numero 2. Grave, allegro, largo, allegro. Accademia Bizantina. Ottavio D'Antone, clavicembalo e direzione.

0: Di Giovanni Lorenzo Gregori abbiamo ascoltato Concerto Grosso, opera seconda, numero 2. Accademia Bizantina, Ottavio D'Antone, clavicembalo e direzione.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, La favola della bella Melusina, Ouverture in fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado.